tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Hey, please.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul Tinder, signora!
1: Accattatevo like!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: se devo attendere.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

tua radio online. RadioCittàAperta.it, la tua radio.

Buongiorno, bentrovati, come state? Spero tutto ok, spero tutto bene. Allora, qui siamo pronti per la diretta di mercoledì morning, come ogni mercoledì, dalle 10 in mia compagnia Gianluca Polverari con voi, con questa trasmissione che vi propone musica veramente a 360 gradi. Avremo anche due begli ospiti, una è una band romagnola chiamata Tensor, molto interessante, tra elettronica, chill, elementi jazz, insomma, validissimi. E poi più tardi parleremo del Gaeta Jazz Festival che si svolgerà tra pochi giorni in quel di Gaeta, dal 12 al 16 luglio, e parleremo con uno degli organizzatori proprio della rassegna, con nomi importanti come Alpha Mist, Gianluca Petrella, Theon Cross e numerosi altri. E poi ovviamente tante scelte fatte da me, ma anche scelte fatte da voi. Io non so come abbiate dormito questa notte, io ho un sonno, c'è questo caldo malefico che ci impedisce, insomma, di riposare al meglio, e ora ho proprio boom, sarà che abbiamo l'aria condizionata qua e quindi mi sta un pochino rilassando. E allora, potrei addormentarmi davanti al microfono? Beh, c'è anche la telecamera, se vedete che ogni tanto mi appoggio, datemi un colpetto con una telefonata, non so come, e mi riprenderò. A parte gli scherzi, ecco, saremo insieme per ben due ore, e poi in realtà ci sarà di nuovo anche ancora io, ma con 33x2. La trasmissione vi farà ascoltare dalle ore 12 un disco per intero, anzi due dischi per intero, uno del presente e uno del passato. Più tardi vi dirò quali sono i titoli scelti, comunque li vedete già nella home del sito di Radio Città Aperta. E a proposito di home del sito di Radio Città Aperta, oltre ad ascoltare la diretta radiofonica, potete anche vederla, ripeto, perché il nostro sito si collega automaticamente a twitch.tv/radiocittaaperta, quindi se volete vedermi nella mia totale così sonnolenza potete andare su twitch.tv/radiocittaaperta, oppure andare direttamente sul sito di RCA e c'è anche il video, vi faccio vedere anche le copertine dei dischi, altrimenti le copertine dei dischi ve le fa vedere anche le software, perché potete leggere in tempo reale sul sito di Radio Città Aperta il nome dell'artista e va in onda, il titolo della canzone, senza insomma impazzire con Shazam, e poi se il nostro software è bravo trova anche la copertina. Detto ciò, saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast questa trasmissione. Beh, l'archivio podcast di Radio Città Aperta è ricchissimo di tutte le trasmissioni che sono in palinsesto, ma non solo quelle più recenti, anche quelle più datate. Ci sono tante interviste, insomma potete sbizzarrirvi nel riascoltare ciò che preferite, anche delle trasmissioni che più amate qui a Radio Città Aperta. Allora, io aspetto caffè, cornetto virtuale e anche vostre richieste musicali, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype e Radio Città Aperta. Iniziamo con questa band, ve la faccio vedere in camera, c'è scritto, poi dopo vi dirò anche chi sono.

The Dream Syndicate, questo è il loro ultimo lavoro, storica formazione del cosiddetto Paisley Underground, guidati poi da Steve Wynn, che spesso ci viene a trovare in Italia con concerti vari. Insomma, i Dream Syndicate ormai da qualche tempo sono tornati insieme regalandoci dignitosissimi dischi come questo lavoro Ultraviolet Battle in St. True Confessions. Dai, nonostante la stanchezza e la sonnolenza, sono riuscito a dirvi questo titolo chilometrico. It doesn't end in drama. Allora, saluto un po' di persone. Allora, ben trovato a Orazio, a Filippo, a Clara, a Carlo, a Laura, a Manuela, un bacio ad Em, un saluto a Filippo, e questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto di Radio Città Aperta. Vedo già collegate anche Germania, Inghilterra, no scusate, Germania, Stati Uniti, Finlandia, Russia e Francia. Chissà in queste nazioni se fa così caldo come qui. In Inghilterra sicuramente no, quando non ci vado io fa freschino, quando vado invece, ecco, personalmente lo scorso anno e anche quest'anno caldo pure lì, adesso invece piove, frescolino, che invidia. Allora, arriva Iggy Pop, che poi era annunciato con un suo concerto a Milano per la data del 17 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano, ma il tutto è stato annullato. L'organizzazione dice che a causa di circostanze impreviste indipendenti dalla volontà degli organizzatori e dell'artista. Qualcuno maligna che il tutto è stato annullato perché non sono stati venduti a sufficienza dei biglietti, vuoi anche per i costi veramente alti, esosi. E insomma, di questi tempi non è che tutte le persone hanno questo denaro da poter spendere, ai noi, per poter andare a vedere concerti, e sembrano essere diventati veramente in alcuni casi solo per una certa elite. E allora Iggy Pop, però ce lo ascoltiamo dal suo ultimo lavoro, Every Loser, che tra l'altro è stato uno dei dischi promossi all'interno di 33x2, dove ve l'ho fatto ascoltare per intero, Frenzy.

Beh, sicuramente la scossa la dà e come questo brano Frenzy per Iggy Pop. Non darà la scossa dal vivo perché il concerto milanese è stato annullato e quindi si dice per anche pochi biglietti venduti. Chi ne ha venduti tanti invece di biglietti sono stati Blur, con due date dal vivo, quella di Londra, Wembley. Un mio amico Stefano è stato a vederli e mi ha fatto un'entusiastica recensione di questo concerto che si è tenuto appunto nella capitale inglese. Tra l'altro hanno suonato anche alcuni brani dal prossimo nuovo disco, che è stato anticipato, che è anticipato da due singoli che a me piacciono molto, come The Narcissist, Blur.

Candy Blur, The Narcissist, questo è uno degli ultimi singoli della band. E Damon Albarn dal vivo è anche riportato su un sito quale Sentire Ascoltare, ma mi era stato riferito anche dal mio amico che ha assistito al concerto di Londra, quello di domenica. E beh, dopo l'esecuzione di questo brano che ora andremo ad ascoltare, ossia Under the Westway, Damon Albarn e poi ho scoppiato a piangere. Ti asciugava proprio le lacrime col fazzoletto, e quindi un concerto molto sentito, ricco anche di battute, mi è stato riferito, con quello spirito, quello humor inglese che io amo. E allora ce l'ascoltiamo con un bis, i Blur. Saluto intanto anche Anna Laura e Sira, eccoli qui, Under the Westway, brano che ha commosso nella sua esecuzione Damon Albarn durante questo concerto, appunto, dei Blur, che appunto ha eseguito sul palco del celebre stadio inglese.

Per certi versi una canzone che invita a farsi coraggio anche nei momenti più difficili, e una canzone assai toccante che lo stesso Damon Albarn ha interpretato con un certo pathos emotivo, tant'è che poi, come dicevo prima, è scoppiato in un pianto finale. Però oggi voi siete molto cattivi, perché non mi avete ancora offerto caffè cornetto virtuale, quindi la sonnolenza sta lì che mi assale. Ovviamente oltre a caffè cornetto virtuale, ben gaditi anche vostri suggerimenti musicali, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. E a proposito di storie di riscatto, c'è un film che è andato in scena qualche giorno fa, un lavoro del 91 che è stato proiettato alla Casa del Cinema di Roma, con la presenza anche dell'attrice Juliette Binoche. Si parla di Les Amants de Pont-Neuf, Gli Amanti di Pont-Neuf, film del 91, e che aveva anche una bella colonna sonora che terminava con questa storia di riscatto, magari sì, per i due protagonisti del film. Il tutto commentato con la musica in sottofondo dei connazionali francesi Lerita Mitsuko, Les Amants.

Rita Mitsuko, quindi Le Amant, un brano che si ritrova anche nel film Gli Amanti di Pont-Neuf, che è andato appunto in scena, riproposto sabato qui a Roma alla Casa del Cinema, con la presenza proprio dell'attrice protagonista Juliette Binoche, e quindi film che si conclude proprio nella scena così finale con i due protagonisti che corrono sul ponte e appunto la musica di questa formazione, in questo duo francese che in patria è sicuramente molto molto amato. Anche in Italia sono stati conosciuti un pochino più a livello underground, e comunque un ripescaggio molto gradito in questa puntata e trasmissione di Mercoledì Morning. E quindi siamo pronti per l'intervista odierna con una band che viene dalla Romagna, molto elegante nelle atmosfere, un suono elettronico chill, un ambient con qualche elemento jazz. Loro si chiamano Tensor, è uscito questo loro EP, un EP omonimo molto molto valido, e allora ne parleremo insieme con la band tra poco al telefono. Intanto ci svegliamo grazie al titolo Awake per quel che riguarda i Tensor, qui su Radio Città Aperta. Gianluca Polverari con voi fino alle ore 12, Mercoledì Morning. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Siamo in diretta video e audio sul sito di Radio Città Aperta, trovate tutto quello che preferite selezionare, o solo l'ascolto audio o anche la visione del sottoscritto in regia. Eccoli qui, Tensor.

0: Si chiamano Tensor, vengono dalla Romagna, sono un duo, due musicisti attivi già con tanti altri progetti. Abbiamo Marco Benni Pretolani e Matteo Castagnoli qui con noi al telefono. Ciao, benvenuti.
1: Ciao.
0: Allora, i Tensor sono una nuova realtà per due musicisti, appunto, attivi già da anni con altri progetti, cito i Goodfellas, Benny and the Cats, The Indians, i Dang Dang, che stanno uscendo con qualcosa di nuovo, i Nation of the Reverse e Schwarzlicht. Bene, quindi siete impegnatissimi e quindi non vi fate mancare un ulteriore progetto che è quello dei Tensor. Tra l'altro, insomma, l'ho molto apprezzato, sonorità raffinate, ben arrangiate, insomma, un ascolto che fa bene in questo periodo di caos che ci circonda, sono quelle astrazioni musicali che, ecco, sono importanti anche da supportare. Allora, raccontateci un po' come nasce questo progetto e questo EP, che è il vostro esordio, che comunque, insomma, è bello sostanzioso, una bella mezz'ora di musica per 5 brani.
1: Ecco, ciao a tutti, parto io, sono Marco Benni, e mi ricollego subito al discorso che hai fatto tu proprio della necessità di avere degli ascolti diversi in questo caos quotidiano, ed è stato proprio comunque il nostro obiettivo nella scrittura dei Tensor, perché l'abbiamo creato, questa idea l'abbiamo creata durante la pandemia, come tanti nostri colleghi musicisti. Avevamo necessità di trovare un mondo nel quale rifugiarsi e stare bene, ecco.
0: E quindi avete sviluppato questo progetto, vi conoscevate, immagino, già, come lo avete, ecco, sviluppato?
1: Sì, ecco, il piccolo aneddoto che dà proprio anche il nome alla nostra band, Tensor, era la ricerca da parte mia, che in quel periodo lì mi avvicinavo all'elettronica per i miei strumenti, io sono sassofonista e clarinettista, c'era la possibilità adesso di poterli passare attraverso i pedalini da chitarra. Matteo è un noto chitarrista e appassionato di FT.

0: turistica mette su internet l'annuncio di vendita di questo pedalino, e io rispondo perché è curioso di poterlo provare con il mio clarinetto e sassofono, e lui mi risponde dicendo: ma scusa, ma te non sei un sassofonista, cosa ti serve sto pedalino? E dal di lì nasce la curiosità di provare a sperimentare insieme proprio queste nuove frontiere, almeno per noi nuove frontiere, e così nasce il disco lo stesso.
1: Quindi non vi conoscevate da prima?
0: E di nome, poi naturalmente essendo tutti e due romagnoli, certo, e appassionati di live, ci siamo sempre visti a decine e decine di concerti durante, okay, la nostra vita, ecco. Il pedalino si chiama Tenso, come diceva giustamente Matteo.
1: Ah, ecco, quindi è proprio il... Che effetto è questo Tensor? Raccontaci per chi non è esperto di effetti. Ma,
2: allora, niente, è un pedale che io ho venduto perché non lo capivo e Marco l'ha comprato e insomma ci ha tirato fuori dei suoni particolari, tipo granulazioni o loop storti che dopo lui, diciamo, spalma sulle trame elettroniche che creo, e poi vengono fuori queste cose che avete appena sentito.
1: E sono veramente un gran bel viaggio musicale, rappresentato graficamente quasi, non so se definirla una piramide, un triangolo ribaltato, quello che c'è in copertina, dove poi da lì partono come dei raggi su una sorta di deserto di sabbia, eh?
0: Diciamo che è un po' esoterico, comunque sì, di riportare a qualcosa di sconosciuto, ma che può ad ognuno di noi ricordare un qualcosa.
1: Quindi un viaggio quasi nel subconscio che può
0: assolutamente portare. Era, diciamo che sarebbe uno dei nostri obiettivi, proprio quello di dare la possibilità alla gente, in cui, un periodo in cui si è veramente troppo concreti, di poter essere un pochino, ritornare a fare viaggiare l'immaginazione, ecco.
1: Certo. Voi di che area siete della Romagna?
2: Io sono di Cesena, uh-huh, e Marco abita a Meldola, quindi siamo a distanti circa una ventina di chilometri. Quindi... Okay.
1: E quindi voi da che progetti venite? Nel senso, io ho citato i nomi, ammetto appunto di aver conosciuto di recente i Dang Dang, che si muovono su atmosfere anche elettroniche, wave e tutto il resto. Ecco, gli altri progetti più o meno su che spazi e musicali si muovono?
2: Allora, niente, parto io, che io sostanzialmente sono un chitarrista, suono da circa 25 anni. E ho fatto parte di gruppi, comunque all'inizio garage punk e cose così, uh-huh, e fino ad arrivare a, negli ultimi 10 anni, mi sono appassionato anche di elettronica, post punk, new wave, e dalle chitarre ho cominciato ad acquistare anche drum machine, sintetizzatori, e quindi da zero mi sono messo lì e ho tentato di imparare tutto quel che riguarda il mondo dell'elettronica. Okay. Attualmente ho questi altri progetti, Dang Dang, che comunque è la mia band attualmente, dove suono chitarra, sintetizzatore, drum machine. Facciamo un post punk new wave, abbiamo fatto uscire fuori il nostro ultimo disco che si chiama Liar, dove tra l'altro anche Marco è presente in un paio di brani col suo sax. Gli Schwarzlicht invece sono un progetto che ho fatto con un ragazzo di Torino, ed è basato su droni e ambientazioni, diciamo, abbastanza dark, un progetto molto dilatato, anche quello lì elettronico. Mentre invece il progetto Nations of the Rivers è il mio progetto principale, dove comunque faccio delle cose totalmente in solo, sempre in territori ambient, a volte anche techno. Okay. Dove suono appunto le mie cose, sintetizzatore, drum machine, chitarre. Questo è Matteo.
1: Esatto.
0: Il bello è stato proprio per me la sfida, se posso permettermi, di veramente di sposare quello che Matteo produce a invece un mondo completamente analogico, vintage, per usare un termine abbastanza leggero, del mio panorama musicale, che io faccio invece rhythm and blues, rock and roll, classic rock and roll degli anni 50.
1: Sì.
0: Sono specializzato in musica anni 40 e 50 nel mio panorama o band che hanno portato in giro musica di quel periodo lì, collaboro con festival come il Summer Jamboree per accompagnare musicisti da tutto il mondo che producono, che fanno quell'intrattenimento da quelle sonorità lì anni 50 e 40.
1: Quindi un cambio decisamente radicale per te in questo senso, per i Tensor.
0: Sinceramente mi considero un musicista e non uno specialista, certo, in un qualcosa, certo, perché io mi sono diplomato in musica classica che avevo 19 anni, quindi in clarinetto, quindi mi piace pensare che la musica sia una e dipende come sto io in questo momento e dove voglio curiosare.
1: Mi pare giusto.
0: La bellezza di non avere dei limiti o dei contatti è proprio il fatto, è quello che mi ha insegnato la musica degli anni 40, perché c'era molto più melting pot in quegli anni lì che ormai adesso, che è troppo facile. Una volta si voleva e si desiderava mischiare le carte, e quindi questa curiosità me la porto dietro da quel background lì.
1: Durante la chiacchierata abbiamo tirato fuori due termini, sogno, dream, e il termine granulare. C'è proprio una traccia che si intitola Granular Dream e quindi io direi di andarcela ad ascoltare, ci sta bene.
0: Oh, benissimo, bene, grazie.
1: Tensor, e poi torniamo a parlare con la formazione.

0: Molto suggestive queste atmosfere dei Tensor, che hanno anche un piglio, perché no, cinematografico. Ecco, non so se poi voi avete lavorato con qualche videomaker, con qualche cineasta, o c'è in progetto oppure no.
1: Allora, noi come Tensor sarebbe e ci piacerebbe molto incominciare collaborazioni di questo genere, anche perché, come dici te giustamente, la nostra musica si sposa benissimo con le immagini, anche perché noi, quando facciamo i nostri live, abbiamo naturalmente la parte video anche noi, con i nostri video che abbiamo prodotto e che accompagnano la musica. Nelle nostre due carriere ci sono state esperienze di, e quindi ci portiamo dietro anche questo bagaglio culturale nella nostra musica.
0: Ah, quindi avete dei video, quindi, che avete realizzato,
1: sì,
0: per i vostri
1: su
0: live?
1: Su YouTube ad ogni traccia è allegato il proprio video che Matteo ha prodotto, dedicato per ogni brano. Quindi su YouTube si possono vedere un ulteriore punto di vista dei nostri brani, grazie anche alle immagini che Matteo ha, sapientemente, lui è bravissimo in queste cose qui, ha montato.
0: Ottimo, ottimo, quindi magari poi dopo vado a inserire nell'articolo che accompagnerà il podcast, quindi il file audio, anche uno di questi video, e anche ovviamente poi l'ascolto preso da Spotify.
2: Sì, aggiungo anche che se volete, cioè, ci sono anche tre video live che abbiamo filmato, insomma, in maniera professionale. Durante una data che abbiamo fatto nel mitico Bronson Club di Ravenna il 27 ottobre dello scorso anno, ci siamo anche avvalsi di un nostro amico alla batteria, quindi il live è anche un pelo più organico rispetto a quello che potete sentire sul disco. E niente, se vi va, sono su YouTube.
0: Ottimo.
1: E sono usciti anche le tre tracce audio su Spotify, quindi chi uno vuole ascoltare il nostro disco poi può anche vedere come noi abbiamo rimodellato i brani per il live, con l'aiuto, perché noi come produttori ci piace, nei concerti importanti, avvalerci di nostri amici musicisti che possono dare dei colori diversi alla nostra musica, ed è bellissimo. Questo è proprio uno dei nostri obiettivi, uno dei nostri ingredienti, dare sempre un pochino di colori diversi a brani che magari sono già editi.
0: Quindi è un progetto aperto per certi versi.
1: Assolutamente. Cioè, è un progetto aperto, cioè il cuore siamo noi, la mente siamo noi, ma naturalmente tutto il resto può variare in base alle idee di quel periodo, ecco.
0: Certo.
1: E quindi ci piace questa cosa qui, non vogliamo assolutamente. E sono tutte collaborazioni, belle, valide, stupende, come quella che ha fatto Fabio Nobile, che è un batterista di derivazione jazz, dell'ambito jazz italiano, e abbiamo chiesto questa partnership per questo concerto, e per vedere, anche testare come poteva e che tipo di colori venivano fuori, dei colori molto trip hop, molto inglesi, che a noi piace tanto, e quindi perché no provare esperienze con altri musicisti in futuro.
0: Tra l'altro questo è un disco da gustarsi, secondo me, proprio prendendosi quella mezz'ora di tempo, inforcando le cuffie e lasciarsi trasportare dai suoni. Ecco, come avete lavorato in tal senso, proprio per la percezione di ogni singolo suono?
2: Ma come Marco prima ti ha accennato, il nostro incontro, diciamo anche semiclandestino, durante il periodo del lockdown, per lo scambio di questo pedalino, ovviamente è scaturita, diciamo, una conversazione dove ci siamo raccontati quello che stavamo facendo in quel periodo lì per resistere a quello che stavamo vivendo in quel momento lì. Quindi io gli ho detto: guarda, io faccio dell'elettronica, faccio dei brani. Lui mi ha detto: perché non provi a metterci sopra qualcosa? E abbiamo incominciato sostanzialmente a mandarci i brani per posta. E quindi a distanza io facevo le trame, diciamo, elettroniche, i droni, tutto quello che è, perché diciamo che io ho una forte propensione per quanto riguarda le ritmiche e le ambientazioni dark, mentre invece Marco è un bravissimo compositore e un eccezionale produttore di melodie, di melodie, proprio anche poi dopo magari ti racconterà più lui nel dettaglio. E quindi abbiamo fuso insieme le nostre diversità estreme per creare qualcosa di probabilmente unico, ecco. Quindi questo è quello che è venuto fuori.
0: E adesso come date dal vivo, ce ne sono da annunciare?
2: In questo momento no, perché abbiamo singolarmente avuto un'estate abbastanza piena. Abbiamo deciso di aspettare un po' che scenda il caldo.
0: Sì.
2: E dato che il nostro progetto comunque è un progetto, non vogliamo, però un pochino più intimo, ci dedichiamo a creare qualcosa per questo autunno inverno quando ci rientriamo in casa. D'estate per adesso non abbiamo ancora il mood giusto per affrontare il caldo estivo, anche perché qui il nostro panorama estivo è sempre mare, beach,
0: quindi poco intimo sicuramente.
3: La Romagna è viva da questo punto di vista, qua è viva perché qua in Romagna ci sono un sacco di band incredibili che stanno popolando il sottosuolo, quindi ecco, vi invitiamo a venirla a scoprire direttamente qua.
0: Sì, sì, assolutamente, ci sono varie realtà musicali che abbiamo supportato e continuo a supportare provenienti dalla Romagna, decisamente interessanti. Tra l'altro cito, ecco, visto che sei di Cesena, i Suez, che è una band appunto che apprezzo molto e che viene proprio da questa città. Dunque, quindi il disco esce in digitale anche in altri formati?
2: No, solo digitale, abbiamo pensato di utilizzare solo questo formato, anche perché comunque la discografia, cioè proprio la produzione di dischi è satura e sarebbe stato impossibile avere dischi anche in tempistiche favorevoli, e nella stessa maniera abbiamo proprio dato questa volontà di dare questa forma alle nostre musiche, non supporto fisico.
0: Ok, e quindi si può ritrovare queste composizioni appunto su Spotify e non so,
2: tutte le piattaforme.
0: E ripeto, sì. Poi tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, oltre al video, a uno dei video realizzati, in questo caso ho messo dal piano, cioè poi l'intero ascolto del lavoro dei Tensor. E allora in conclusione lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci, che volete far ascoltare.
2: Dub.
0: Proprio Dub for Margarito.
2: Dub for Margarito, sì. A me ti piace moltissimo. E questa è stata poi, se posso permettermi, sulla genesi Dub for Margarito. È un pezzo che all'inizio Matteo neanche voleva mettere nel disco, perché fa: no, ma questo è un po' troppo fuori rispetto alle altre, diciamo, mood che i pezzi creavano. E invece alla fine è un po' quella rottura che fa bene all'interno di una linea di canzoni. E a me piace moltissimo, anche perché la voce intervistata, la voce che parla, la voce narrante, è proprio un'intervista che Matteo fece tanti anni fa.
0: Ah, okay.
2: A un personaggio.
3: Sì, sì, sono tutti field recordings, e questo qui era un tizio che avevo conosciuto a Puerto Escondido tanti anni prima, e avevo registrato quello che lui diceva a proposito della libertà, quindi
0: ci
3: è stato inserito a suo malgrado nel pezzo.
0: Quindi un bel dub astrale per quel che riguarda i Tensor, i nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta, il loro EP di 5 tracce. E allora, se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi i microfoni.
3: Grazie innanzitutto di averci ospitato, questa è la primissima cosa. Vi aspettiamo ai prossimi live, che per il momento non ci sono, però sicuramente verranno fuori.
2: Sì, a parte tutto, seguirti nelle nostre produzioni, perché ogni tanto qualcosina esce fuori, quindi se ti seguono nelle nostre pagine, così troverete sempre qualcosina di nuovo. Grazie a tutti veramente di chi sta ascoltando, sì. E anche alla radio stessa, ecco.
3: Grazie mille.
0: No, grazie. È stato un piacere, grazie a voi, e quindi
2: grazie Gianluca, perché ci ha fatto piacere tanto conoscerti virtualmente, e speriamo di vedersi fisicamente prima o poi.
0: Assolutamente, con molto molto piacere. E allora eccola qui, Dub for Margarito, loro sono i Tensor.

Si chiamano Tensor, nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta. Abbiamo parlato del loro bel EP omonimo che trovate in digitale, comunque tra poco uscirà il podcast nell'articolo che conterrà il file audio, troverete anche il video live di Death Piano, una delle tracce che non abbiamo ascoltato da questo EP, e in più l'intero ascolto del loro lavoro preso da Spotify. Siete all'ascolto di Radio Città Aperta, mercoledì morning con voi Gianluca Polverari fino alle ore 12. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta per vostri suggerimenti musicali. La chat Skype di Radio Città Aperta però non l'ho aperta, me ne sono accorto adesso, quindi vado subito a lanciare anche questo software. E intanto arrivano i Braids di Apple. Ci mangiamo una bella mela

Lavoro delizioso questo dei Braids. Formazione viene dal Canada, Euphoric Recall, disco che abbiamo ascoltato un po' di tempo fa per intero all'interno di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare, ripeto, dall'inizio alla fine due album, uno attuale e uno del passato. Allora, oggi è mercoledì, quindi dalle 12 ci sarà il 42esimo appuntamento proprio di 33x2, sto dando un sacco di numeri. E oggi, come disco del passato, ce ne andremo nel 1989, quando usciva l'esordio di una formazione chiamata Osric Tentacles, esordio su vinile, perché in realtà loro già hanno realizzato almeno 4-5 nastri di ottima fattura. Osric Tentacles, che mischiavano insieme, beh, in una maniera molto freak, hippie, psichedelia, elementi lisergici, ma anche dub, elettronica, elementi etnici, veramente una grandissima formazione. Ho amato soprattutto i loro primi due album e le cassette, poi forse sono diventati un po' ripetitivi, però insomma, Pungent Fulgent, il loro primo album, rimane veramente splendido. E allora più tardi lo ascolteremo per intero, intanto ci gustiamo un'anteprima. The Domes of G-Bold, Pungent Fulgent, 1989, sarà il disco novità. Scusate, sarà il disco del passato per quel che riguarda l'odierna puntata di 33x2. Osric Tentacles.

Questa è la musica degli Other Tentacles, quindi The Dance of G-Ball, brano che appunto faccia parte del primo disco su vinile, diciamo, della band. Ne erano realizzati altri su cassetta. Il primo su vinile era Pungent Fulgent 1989, lavoro veramente eccitantissimo. Io ricordo quando uscì all'epoca, me lo sono ascoltato più e più volte, e oggi lo riascolteremo per intero insieme all'interno di 33 per 2. Tra poco parleremo del Gaeta Jazz Festival. Intanto, anche questo disco ha fatto parte delle puntate di 33 per 2. Abbiamo ascoltato per intero lo splendido nuovo lavoro degli A Certain Ratio, si chiama 1982. Formazione attiva dalla fine degli anni 70, è tornata alla grande con questo album A Trip in a Holm. Loro sono A Certain Ratio.

Certain Ratio esistono dalla fine degli anni 70, partiti con un sound post-punk coevo a quello dei Joy Division, con dinamiche leggermente più funk, e questo elemento funk elettronico e vivace lo troviamo in questo nuovo lavoro 1982-1982, veramente un ottimo ritorno per la band di Manchester. E a proposito di artisti inglesi che utilizzano stili diversi dall'elettronica al jazz, beh, c'è Alpha Mist che è tornato nel 2023 con il suo nuovo lavoro Variables, e Alpha Mist sarà uno dei protagonisti del Gaeta Jazz Festival, che andrà in scena dal 12 al 16 di luglio in quel di Gaeta, in varie aree di Gaeta, da non perdere. Veramente ci sono nomi eccellenti, appunto da Tion Cross a Gianluca Patrella, Alpha Mist e numerosi altri. Allora, intanto ci andiamo ad ascoltare questo musicista, Alpha Mist, e poi tra breve

0: Questa è la musica di Alpha Mist Variables, sarà uno dei protagonisti di questa ottima 15ª edizione del Gaeta Jazz Festival. È un festival in cui sì, si parla di jazz, ma nella sua vena più sperimentale, contaminata in questo caso con i suoni elettronici. E ne parliamo con uno degli organizzatori del Gaeta Jazz Festival, Salvatore Brocco, che abbiamo al telefono. Ben trovato, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Allora, 15ª edizione, tra l'altro anticipata qualche giorno fa anche da un altro live che è stato, diciamo, una sorta di anticipazione del tutto, un appuntamento che riguarda appunto un festival storico che coinvolge l'intera città di Gaeta. Ecco, qualche giorno fa, il 1° luglio, è andato in scena in anticipazione Madison McFerrin, e poi dal 12, quindi da oggi fino al 16 di luglio, Gaeta nelle sue varie strade, nel suo porto, insomma in varie location, ospita numerosi artisti. Ho citato i più noti, Alpha Mist, Gianluca Petrella, ma poi ce ne sono veramente tanti altri, anche perché l'idea è quella proprio di prendere musicisti che amano la contaminazione tra il jazz e altre forme sonore.
1: Esatto, hai detto benissimo, hai riassunto molto bene. Sabato scorso abbiamo iniziato con questa preview, tra l'altro uno dei luoghi iconici per Gaeta, che è una spiaggia, quindi Madison McFerrin si è esibita in spiaggia al tramonto. Il tempo rispetto a questi giorni non era molto clemente, infatti c'erano dei bei cavalloni, delle belle onde, che però hanno reso ancora più suggestiva la serata, perché comunque non è piovuto. E abbiamo tra l'altro fatto sold out, quindi la capienza che lo stabilimento, che il Lido che ci ospitava poteva, insomma, metterci a disposizione, è stato tutto riempito. E devo essere sincero, diciamo, le emozioni e le vibrazioni sono state veramente suggestive. Abbiamo avuto dei feedback molto molto positivi. Tra l'altro pensiamo proprio che questa anteprima in spiaggia, l'Ariana Village, possa diventare una sorta di caposaldo, insomma, del festival, come per esempio l'è diventato il concerto all'alba della domenica mattina, che in realtà è un piano solo che facciamo ormai da qualche anno, è già andato sold out, anche perché questa terrazza sospesa sul Golfo di Gaeta ha una capienza abbastanza limitata, siamo attorno ai 100-120 posti, però è uno di quelle venue davvero mozzafiato, perché è una terrazza che appartiene a un vecchio bastione borbonico, perché la città di Gaeta, la parte medievale, era completamente cinta da questi imponenti bastioni di difesa. La storia della città è veramente vasta, immensa, e il periodo borbonico è stato comunque un periodo molto importante.
0: E poi, insomma, ecco, c'è appunto vari location, come dicevi tu, dal castello alle vie proprio della stessa Gaeta, che ospitano varie esibizioni.
1: Noi variamo molto, cioè cerchiamo veramente di girare un po' tutti gli angoli della città. Quest'anno, oltre a appunto la favorita, partiamo questa sera con la Ritorno di Santa Lucia,
0: che è una chiesetta sconsacrata, da quello che apprendo.
1: Esatto, una chiesetta sconsacrata, una delle 100, diciamo, della parte medievale della città, che per la prima volta abbiamo appunto incluso nel festival quest'anno. Quindi ogni anno cerchiamo di far scoprire dei posti nuovi, delle location nuove, ce ne sono tantissime. E poi ovviamente per alcuni concerti, quelli principali, torniamo nei giardini di Serapo, tra l'altro da poco ribattezzati Giardini dei Bastioni di Carlo V, perché c'è un'altra opera monumentale, importantissima, che è incastonata nella falesia della Montagna Spaccata, che è uno dei monumenti, tra l'altro, più visitati del Lazio, dove c'è questo santuario sospeso sulla roccia a picco sul mare. Insomma, anche questo promontorio era fortificato con un'architettura abbastanza importante per l'epoca. Lì faremo le 3 giornate principali: venerdì con il progetto di Petrella, Cosmic Renaissance, e l'apertura di Gabber Marciano con dei GG7, perché la nostra evoluzione del festival negli ultimi anni prevede delle giornate esperienza, nel senso che alle 19 si inizia con un DJ set, venerdì c'è Ninet e sabato Sara Motune, DJ set in vinile per la maggior parte.
0: Bello.
1: E i giardini di sera, boh, praticamente sono un prato, come ho descritto poc'anzi, ma che confina con la spiaggia, con il mare di sera, boh, con la spiaggia cittadina, quella attrezzata, per cui davvero uno arriva, si fa un bagno, si mangia il classico spaghetto con le vongole, oppure la tipica vuotapiatto gaetana, che è tipo una frittata di calamari ma senza uova, e poi viene sul prato nei giardini, magari continua con l'aperitivo e ascolta musica dal DJ set delle 19 per arrivare poi ai due concerti. Come dicevo, venerdì c'è Gabriele Marciano e poi Gianluca Petrella con il suo progetto Cosmic Renaissance, e il sabato, come hai anticipato, probabilmente la serata di punta con Tion Cross, che fa un solo con il suo basso tuba, e poi la band di Affamici. La domenica invece è la giornata dedicata alla città, perché è tutto gratuito, e anche lì si parte alle 19 con un DJ set e si continua fino alla mezzanotte, e ci sono vari live, c'è RBSN, c'è il progetto Afrobeat di Nichols, che si chiama Karamu, quindi anche molta proposta, diciamo, dello scouting che ci divertiamo a fare nell'underground, non solo italiano, anche internazionale, però che secondo noi è molto promettente.
0: Sì, vedo anche artisti africani presenti nella lineup del festival, e quindi sottolineiamolo, tutto è ingresso gratuito, giusto?
1: Non tutto. La domenica è ingresso gratuito.
0: La domenica è ingresso gratuito. Ok.
1: Sì. L'altro giornale sono a pagamento, altrimenti i festi non si sostengono.
0: Sì. No, ho intuito male io prima durante
1: la domenica è la giornata per tutti, che è dalle 19 a mezzanotte è gratuito.
0: Oh, tra l'altro c'è proprio il sito del festival, quindi Gaeta Jazz Festival, tra l'altro è linkabile dall'articolo che conterrà il podcast di questa chiacchierata. Insomma, ci hai offerto un quadro veramente notevole, una sorta di paradiso, perché Gaeta è bellissima. L'atmosfera che si crea con il cartellone che avete organizzato è di un certo livello, ottimo cibo, hai parlato di alcuni piatti, dal 12 al 16 luglio, da oggi fino al 16, devo dire, c'è veramente da goderne, insomma è anche una buona promozione per il turismo di Gaeta in questo senso.
1: Sì, noi facciamo la nostra proposta culturale per l'intrattenimento, diciamo il festival ha una storia longeva, perché appunto la 15ª edizione, certo. Ma negli ultimi 5 anni il direttore artistico Fabio Sasso, il mio apporto, di tutto un team giovane di esperti e di intenditori di musica locali, abbiamo appunto rinnovato la proposta, indirizzandoci su quelli che veramente il panorama musicale internazionale, in particolare la scena UK, per quanto riguarda il jazz stava tirando fuori, e noi abbiamo appunto cavalcato questa nuova scena, perché in Italia comunque ci sono dei progetti e dei musicisti che non hanno nulla da togliere,
0: no,
1: a quello che è appunto la nuova scena UK. Quindi noi dalla piccola grande Gaeta, perché poi non è così piccola, meno sicuramente nebbiosa e piovosa di Londra, cerchiamo di fare la nostra parte, ci proviamo almeno.
0: Assolutamente, no, il cartellone di notevole livello, quindi Alphamist, Tion Cross, Gianluca Petrella con il suo progetto Cosmic Renaissance, Rosa Brunello, Domenico Sanna.
1: Rosa Brunello, talento a proposito di Italia, sì. Di inserimento, c'è un talento, diciamo, importante nella scena UK, Rosa è un'artista italiana che si sta facendo molto valere a livello internazionale.
0: Assolutamente. Domenico Sanna, Gabriel Marciano Quartet, e poi Micol Tuadì e Mystic Jungle.
1: L'hai nominato, ti interrompo un attimo, Domenico Sanna è un altro talento gaetano puro, sangue, ma è uno dei pianisti di jazz giovani,
0: sì,
1: più quotati, non solo l'Oceano Nazionale, quindi se qualcuno non lo conoscesse, andasse insomma a cercare su Google e ascoltare un po' di cose di Domenico Sanna.
0: Poi ci sarà anche a livello di G7 di Genaf, Alex Paletta da Radio Capital, insomma, esatto, veramente un line-up di spessore, un festival che ha un respiro decisamente internazionale in una location, in una città che ha poi angoli splendidi e suggestivi, quindi altamente consigliata la trasferta a Gaeta da oggi fino al 16 luglio, Gaeta Jazz Festival 2023. Ovviamente tutte le informazioni si trovano sul sito ufficiale.
1: Sì, ci sono tutti, c'è il mio numero di telefono, quindi ecco, contatto diretto con uno degli organizzatori. C'è anche una pagina accommodation con decine di contatti per B&B o diciamo strutture ricettive. È sicuramente alta stagione, non è facilissimo, però ci sono tanti contatti che poi a loro volta è un network appunto di albergatori o strutture ricettive che possono sicuramente suggerire modalità per soggiornare a Gaeta.
0: E quindi l'anteprima è andata sold out e ci auguriamo che il tutto possa andare sold out anche in queste giornate di festival, ma immagino insomma che le premesse sono più che mai buone, credo insomma, da quello che
1: il cartellone. Noi vita e siamo pronti ad accogliere comunque più persone possibile, perché i giardini di sera, comunque dove abbiamo il venerdì e sabato domenica, hanno una capienza abbastanza grande, quindi c'è posto per molti, ecco.
0: Allora, se sei d'accordo

0: festival, dare nuovi stimoli partendo da dal termine jazz, che veramente poi quando si dice jazz vuol dire tante sfumature, però ecco, nel vostro caso è quello che guarda anche al futuro e alle commistioni con determinate sonorità che possono essere e anche elettroniche.
1: Esatto.
0: Eccola qui, quindi Rosa Brunello, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a cui tieni in particolar modo, che insomma è importante, a te i microfoni.
1: E al momento abbiamo detto tanto, noi vogliamo appunto far sì che la nostra manifestazione possa in qualche modo spingere l'acceleratore su queste nuove sonorità del jazz contemporaneo che amplia un po' lo spettro proprio musicale del genere, unito alle bellezze del territorio che altri luoghi magari al mondo possono invidiarci. E poi ci teniamo anche alla nostra cultura enogastronomica, infatti nei Giardini Servo ci sarà un'area food and drink allestita, con specialità, con delle realtà tra l'altro del mondo food locale molto pop, quindi radicate diciamo nella tradizione ma con attitudine pop diciamo contemporanea, quindi veramente stiamo cercando di porci nel contemporaneo, di traversare anche alcuni eventi culturali della città nel contemporaneo.
0: Ottimo, ottimo, hai fatto bene a sottolineare anche questo aspetto. E allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, quindi Gaeta Jazz Festival presentato da uno degli organizzatori, Salvatore Brocco, trovate anche il suo telefono, come ci ha rivelato sul sito, okay. Quindi potete contattarlo per qualsiasi informazione, comunque c'è il sito del Gaeta Jazz Festival. Grazie per essere stato con noi, Salvatore.
1: Grazie a te, grazie a voi, vi aspettiamo a Gaeta.
0: Ciao, ed eccola qui, Rosa Brunello, Giubbia Ba.

Rosa Brunello, Gaeta Jazz Festival, quindi abbiamo parlato di questa ottima iniziativa che inizia oggi e che terminerà il 16, cartellone veramente molto interessante, ricco e insomma all'interno poi di una location quale la città di Gaeta con tutte le sue i suoi vari spazi, i suoi vari angoli molto molto suggestivi, quindi mi pare scontato suggerirvi che una trasferta da quelle parti è più che mai consigliata. E quindi Radio Città Aperta oggi mercoledì morning vi ha presentato il programma, tra poco sarà online anche il podcast dell'intervista con appunto gli organizzatori di questo appuntamento. E noi andiamo avanti ancora 20 minuti in compagnia di Mercoledì Morning. Gianluca Polverari con voi.

E dunque, dopo questa bella intervista col Gaeta Jazz Festival, abbiamo continuato con gli U2 di Zuropa. Sì, sono passati 30 anni anche per questo disco. Ai ai ai, come vola il tempo. Some Days Are Better Than Others, il disco, diciamo, che insieme a Toon Baby sanciva poi pop, quella svolta elettronica molto particolare che riguardava il sound della band, che appunto è guidata da The Age, Bono, Adam Clayton, Larry Mullen, e quindi sono 30 anni, ripeto, dalla pubblicazione di questo lavoro. E gli U2 hanno annunciato la ripubblicazione di una versione speciale in vinile giallo trasparente con copertina apribile, che sarà disponibile dal prossimo ottobre. Sarà un vinile limitato, eh.

disco che fu prodotto da Flood insieme a Brian Eno e The Age, e poi diciamo un tour mastodontico anche a livello visuale. E gli U2 quindi ripropongono a 30 anni di distanza questo disco, anche con un show, U2 UV Actum Baby Live at Sphere, che prenderà il via il 29 di settembre. Sarà qualcosa che celebrerà il disco che lo precedette, appunto Actum Baby, e poi Zuropa ne fu l'appendice, quindi ci saranno elementi anche di questo lavoro che, ripeto, per quel che riguarda Zuropa festeggia i suoi 30 anni. Noi oggi all'interno di 33x2, oltre a festeggiare gli Osric Tentacles, più tardi ascoltando il loro intero lavoro dell'89 che fu Pungent Effusion, celebreremo e celebrerò quello che è l'ultimo lavoro dei Chain of Flowers, questi gallesi che esordirono nel 2015, poi un po' spariti dai radar, qualche singolo pubblicato qua e là, e sono tornati alla grande in questo 2023 con uno splendido lavoro che a me piace assai, che si chiama Never Ending Space. Lo ascolteremo per intero tra un po', dalle 12 all'interno di 33x2. Questo è uno dei singoli di lancio, la splendida Serving Purpose, Chain of Flowers.

Bellissimo lavoro per quel che riguarda questa formazione chiamata Chain of Flowers dal Galles, da Cardiff, e tra poco ci lo gusteremo per intero, Never Ending Space, degli ottimi Chain of Flowers. E allora siamo quasi addirittura d'arrivo. E ci andiamo ad ascoltare un brano di una formazione non molto conosciuta dalle nostre parti, ma secondo me molto valida, chiamata Nonkin. Vengono dalla Germania, musicisti che da bambini, da piccolissimi, si conobbero in uno scambio tra ragazzini della Germania Est e Germania Ovest. A distanza di tanti anni poi si sono messi di nuovo in contatto, hanno capito che entrambi facevano musica e hanno messo le loro forze insieme, dando vita a questo progetto Nonkin. Il secondo album della band è del 2016, Oddments of the Gamble, e noi ce li ascoltiamo insieme, i Nonkin, eccoli qui anche in copertina, con questa storia di pre-muro, pre-caduta del muro e poi ulteriori sviluppi non solo sociali, non solo politici, ma anche sociali e artistici. Nonkin.

brano che può ricordare una forma mitteleuropea degli Eir. Si chiamano Nonkin, dalla Germania. Belli i loro lavori, non troppo conosciuti, ma io vi consiglio di andarli a ripescare. Questo era del 2016, il loro secondo. Per i Nonkin, formati quindi da questi due musicisti che da giovani, prima dell'adolescenza, insomma, furono così in contatto grazie a uno scambio culturale tra le due Germanie est e ovest, tra la Berlino est e ovest, e poi una volta caduto il muro si sono rincontrati da più grandi e hanno iniziato a sperimentare con i loro anche strumenti di giocattolo che avevano da bambini, in più aggiungendoci altre strumentazioni. Beh, io sono giunto al termine di questa puntata odierna di Mercoledì Morning, in questo caldissimo 12 luglio. Abbiamo parlato dapprima con la band romagnola The Tensor, poi abbiamo presentato il Gaeta Jazz Festival, due interviste che già trovate in podcast sul sito di Radio Città Aperta, e tra una ventina di minuti troverete in podcast anche questa intera trasmissione. Allora, io concludo questa puntata con gli ASO. La scaletta e i link al podcast saranno poi pubblicati sui miei profili social. E dopo l'ultimo brano affidato agli ASO sarà la volta di 33x2. Come già annunciato, oggi vi farò ascoltare per intero l'album dei Cheno Flowers come disco novità e come disco del passato, Pungent Fulgent degli Osric Tentacles. E poi sarà la volta, dalle 14, di Onda Sonora con Irene Worms, la replica della puntata andata in diretta ieri. Come classico, il mercoledì rimandiamo la replica. Poi un po' di novità discografiche arrivate belle fresche qui in redazione. Poi Non Smorzà Bassa con Riccardo Mameli, dalle 20 Riccardo Maggini con Melting Pot. A seguire Giulia Vazzoler con la sua pianoforte senza coda, e poi Katzenjammer, Miro Barza, musica e scienza. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon pranzo e soprattutto buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, il tutto selezionato, commentato dal sottoscritto Gianluca Polverari. E allora, per questo nuovo episodio, come disco novità, ci gusteremo gli ottimi gallesi Chain of Flowers e il loro disco Never Ending Space. E poi, come disco del passato, 1989, in qualche modo voleremo nello spazio con gli Odd Rick Tentacles del loro primo album su vinile, Pungent Fulgent. E quindi degli Ozric ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sui Chain of Flowers, un'autentica rivelazione per me, perché uscirono nel 2015 con il loro primo album, che io francamente ho ignorato, un omonimo lavoro, mentre li ho scoperti di recente con questo loro ritorno, il loro secondo disco Never Ending Space, ed è una folgorazione, perché c'è il meglio della new wave e del post-punk. Troviamo echi di Chameleons, di Sound, di gruppi più attuali come i White Lies o qualcosa degli anni 2000 come i Departures, il tutto eseguito molto bene con arrangiamenti così coinvolgenti, melodici, melanconici ma anche energici. C'è sempre grande pompa nei suoni e nelle ritmiche del gruppo, e poi questo cantato che talvolta è affettato, sembra così navigare, fluttuare sui suoni di chitarra, basso, batteria e tastiere. Tra l'altro c'è anche il sax in alcuni episodi di Joseph Shabazon, che è un musicista di area anche più sperimentale. Un disco che devo dire mi ha veramente sedotto. Mi piacciono anche i loro video, che ogni tanto torno a guardare. Un gruppo British nell'animo, un gruppo che ha veramente molte carte da giocarsi, un disco che deve essere tenuto in considerazione, e noi qui a 33x2 lo facciamo, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare per intero. Never Ending Space, per quel che riguarda gli ottimi Chain of Flowers, da Cardiff, Galles.

Abbiamo gustato l'ottimo lavoro di Chain of Flowers, Never in Space, disco di recente pubblicazione in questo 2023. E siete all'ascolto di 33x2, una trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, tutto selezionato e commentato da me, da Gianluca Polverari. E allora, come detto in precedenza, diamo spazio al disco del passato, ascolteremo per intero il lavoro del 1989 degli Ozzy Tentacles, Pungent Fulgent, primo album su vinile, ma in realtà loro avevano inciso già prima almeno 6 demo tape, 6 cassette veramente notevoli. Però ecco, la maggior parte del pubblico li ha conosciuti con questo vinile, che è un autentico viaggio psichedelico, ricco perché c'è dentro il dub, c'è la musica etnica, ci sono così viaggi creati dalla chitarra, dalle tastiere, un sound sicuramente originale, figlio degli Oakwind sicuramente, una band proveniente dal Somerset, molto fricchettona, anche se si apre il vinile e si vedono le foto che sono contenute all'interno appunto di questo titolo, di Airplane, nel successivo, ecco, si nota un gruppo dal look sicuramente, ecco, che richiama proprio i circuiti hippie, ed è una band che io vidi anche dal vivo all'epoca del secondo album di Airplane, dal Blackout, concerto assolutamente bello, straordinario e che incuriosiva assai, anche perché a differenza di ora non si avevano mezzi tecnici come YouTube per poter vedere privatamente da casa una loro performance. Sono tornati varie volte in Italia, hanno inciso tantissimi dischi, forse diventati un po' ripetitivi nella loro formula, ma almeno i primi due album e le precedenti cassette sono veramente obbligatorie. Quindi gli Ozzy Tentacles, ora ce li andiamo ad ascoltare con Pungent Fulgent, bellissime anche le loro copertine, tutte da vedere, sicuramente dall'atmosfera magica, e quindi eccoli qui dall'Inghilterra, Ozzy Tentacles all'interno di 33x2. Buon ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e come sempre ben ritrovati. Radio cittàaperta.it, quando sono le 18:12. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore. Per le prossime due ore vi terrà compagnia con Panopticon fino alle ore 20. Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio che vi accompagna, che diciamo così vi introduce verso la vostra serata di questo martedì 8 settembre. (340) 197 4468 è il numero per i vostri messaggi via WhatsApp e, se volete, anche Telegram per le vostre richieste musicali, come anche perché no, per i vostri suggerimenti musicali. Poi non dimentichiamo le importantissime pagine social della radio, Radio Città Aperta su Facebook, Twitter, io continuo a chiamarlo Twitter, e poi anche su Instagram. Chiaramente poi anche non dimentichiamo di vitale importanza il nostro sito www.radiocittàaperta.it, sito all'interno del quale chiaramente trovate tutte le trasmissioni in podcast, tutte le interviste, poi articoli, news e via dicendo.

0: Ed oggi abbiamo dato i contatti subito in apertura, quindi non mi rimane altro che cominciare con la musica. Oggi iniziamo con un brano live, loro sono Idols dal Bataclan di Parigi.
1: Cette chanson s'appelle Rottweiler. Bonne soirée.

E dunque questi sono gli Idols dal vivo, ripresi in occasione del loro dell'ultima data del loro tour del 2018, al tempo quando uscì Joy is an Act of Resistance. E con questa Rottweiler chiusero il concerto in quel del Bataclan a Parigi. Dunque, detto degli Idols dal vivo, passiamo immediatamente al secondo brano che mi si collega alla perfezione con quello che abbiamo appena ascoltato, perché il prossimo brano è di una band irlandese in procinto di pubblicare il loro secondo album. Loro vengono da Dublino e si chiamano Garriers.

E dunque questo è il nuovo brano per quanto riguarda i Garriers, come detto loro band proveniente da Dublino. Loro, come detto, sono in procinto di pubblicare il loro secondo album, vengono già dall'ottimo Come and See del 2024 ed ora ritentano con questo secondo album, Nobody's Coming to Save You, che è anche il titolo del brano appena ascoltato. L'album uscirà tra un paio di settimane, il 25 settembre 2026. E come dicevo, mi si collegava con il brano d'apertura degli Idols, perché in produzione c'è Mark Bowen, l'eccentrico chitarrista degli Idols. Quindi vedremo che cosa hanno combinato all'interno di questo secondo album per Garriers, che adesso sto leggendo proprio, saranno in Italia a novembre, il 17 novembre, al Circolo Magnolia a Milano. Quindi per chi volesse, sono in concerto in Italia prossimamente. E dunque, detto del roccioso, chiamiamolo così, post-punk dei Garriers, passiamo ad un'altra cosa, cambiamo genere e musica. È uscito, io non me ne ero praticamente per nulla accorto, è uscito il nuovo album per una band che io ho seguito parecchio. Loro sono statunitensi, si chiamano Dead Meadow, il nuovo album si intitola Foundings e questa è Tomorrow Never Know.

E dunque questi sono sempre validi, sempre ottimi. Death Madoff con Tomorrow Never Knows. Questo, come dicevo, è un brano estratto da Foundlings, il nuovo album, chiamiamolo così, uscito da pochissimo e che racchiude un po' alcuni brani inediti e rarità che ancora la band non aveva pubblicato. E poi anche il primo progetto, cosa da sottolineare, senza lo storico bassista Steve Kiley, che era una figura, diciamo così, predominante e fondamentale per il suono di questa formazione. Death Madoff, che io sinceramente mi ricordavo, che io seguo da un po' di anni, erano partiti a metà degli anni 90 con un suono molto più riconducibile verso l'hard rock, sfociando quasi, rasentando quasi lo stoner, e poi via via negli anni, pubblicando album su album, si sono avvicinati, assuefare un po' dalle sonorità psych che sono via via diventate il loro marchio di fabbrica.

E dunque Dead Meadow con la loro nuova pubblicazione dalla Washington dei Dead Meadow. Ci spostiamo in Canada, Vancouver, per questa nuovissima formazione che si fa chiamare Concrete Vehicles.

E dunque questi, come detto, sono gli annunciati Concrete Vehicles dal Canada con il loro brano Text Stop. Questo è un nuovo singolo uscito quest'estate che presumibilmente annuncia il loro nuovo album per loro, che già circa un anno fa, nel 2025, hanno debuttato sulla lunga distanza con l'esordio Station on the Hill. Mentre andava il brano mi stavo un po' leggendo qualcosa su internet riguardo a questi Concrete Vehicles, e devo dire che fioccano un po' le similitudini con altri gruppi. Ad esempio, i più citati sono i Black Country New Road. Ma io personalmente, ascoltando il disco e i primi singoli usciti finora, certo ho riscontrato alcuni accenni, alcuni passaggi davvero molto molto vicini al suono, ai suoni tanto cari a Black Country New Road, ma io sinceramente ho colto anche una, come dire, una matrice, una radice sonora che li lega anche ai conterranei Mets, che puntualmente noi andiamo a rispolverare con uno dei loro brani migliori. I Mets, che ormai si sono sciolti da qualche anno, ce li andiamo a riascoltare, come detto, con A Boat to Draw In. Loro sono Mets.

E dunque ci siamo ascoltati questa doppietta per quanto riguarda Metz. Doppietta involontaria, a dir la verità, perché mentre andava Boat Draw In, il brano annunciato, mi sono perso nella ricerca di alcune cose su internet e non mi sono accorto che stava finendo il brano, e quindi mi è partita questa Wet Blanket, sempre per i Metz, sempre un ottimo brano. Qui eravamo nel caso di Wet Blanket, se non sbaglio, adesso vado a controllare, sì, questo era un brano estratto dall'esordio della formazione canadese, esordio del, oddio, mamma mia, già passati così tanti anni, questo è del 2012, album omonimo, il primo per i Metz.

E dunque cambio di sonorità, ma poi alla fine neanche più di tanto. Questi erano Blood Sports con Rot. Questa è una giovane band originaria di Denver, città nella quale hanno pubblicato i loro primi EP, EP che li hanno portati a questo esordio sulla lunga distanza, esordio dal titolo Anything Can Be an Hammer, disco che si muove a metà tra post-hardcore e slowcore. Per loro che, lasciati la città natale di Denver, si sono trasferite a New York proprio per mettere appunto, per registrare questa loro prima fatica in studio. E dopo Blood Sports siamo arrivati praticamente a metà trasmissione, arriviamo alla pausa di metà, appunto a metà trasmissione, con Assembly. Questa è In a Chamber, traccia estratta dal loro album Party Trick.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: l'artista, la ristarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E dunque ci ritroviamo dopo la pausa con Gegenpress da Londra. Questa era Thousand Cuts, il brano estratto dal loro esordio, gran bell'esordio, devo dire, Don't Live Forever.

Ci eravamo lasciati invece in precedenza, prima della pausa, devo dire, con gli ottimi Assembly, una formazione, diciamo, di derivazione noise rock proveniente da Atlanta. Questo è il loro, era il loro, anzi il loro primissimo EP pubblicato, come detto, dal titolo Party Trick, e noi ci siamo ascoltati In a Chamber. Ora adesso andiamo avanti con un'altra formazione, sempre di Londra, si chiama Medieval Found Footage.

e questi si chiamano Medieval Found Footage. Questa è una formazione che io sto proponendo ormai da qualche mese. Vengono da Londra, ma la Londra non inglese, la Londra canadese, situata in quel dell'Ontario. Sono all'esordio, l'album si intitola Abagnale. Si muovono all'interno del loro album saltando un po' tra sonorità derivate dal post-hardcore, post-punk, noise, ma soprattutto diciamo il discorso fondamentale della loro del loro sound è riconducibile molto più al post-rock, il post-rock di derivazione canadese. Gruppo, come dicevo, molto molto interessante, e visto che abbiamo citato il post-rock canadese, approfondiamo un po' questo discorso con una delle band principali che fanno riferimento proprio a questa corrente. E ho pensato quindi di andare a rispolverare un grande album che risponde al nome di Frontera, album uscito nel 2021 ad opera di Fly Panam, e da questo album ci andiamo ad ascoltare Parkour.

E questo è Parkour degli ottimi Fly Panam, brano estratto da Frontera, il loro album del 2021. Intanto noi siamo arrivati alle 19:37, Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon in vostra compagnia ancora per una ventina di minuti. Andiamo avanti con la musica, cambiamo ancora genere, sonorità in musica, ci trasferiamo in quel di Portsmouth in Inghilterra. Questa formazione l'ho già passata un paio di settimane fa, sono all'esordio con questo EP dal titolo Worm, e loro sono Lipworms.

E torniamo sulla coda di questo brano Build a Box Then Break It per Ulrika Spacek, brano estratto dal loro nuovo album, Expo Album, che se vogliamo segna il netto cambiamento nelle sonorità della band. Devo dire, un gran bell'album questo Expo, composto al suo interno da ben 11 tracce che all'interno vedono anche appunto questo brano appena ascoltato, Build a Box Then Break It. Prima di passare al prossimo brano, siamo quasi in chiusura di trasmissione, io vi vado a ricordare che è molto molto importante sostenere Radio Città Aperta, e voi potete farlo con uno splendido contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Aprite il nostro sito e è molto facile, cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player ed anche all'interno dei podcast. Quindi ricordate di sostenere la nostra radio, di sostenere Radio Città Aperta. Parte finale, finale di trasmissione, cambiamo ancora una volta sonorità, questa è Yesterday Face per il nuovo album per Neptune.

E dunque questo finale abbiamo virato su sonorità molto molto particolari. Questa era Yesterday Fades per i Neptune, formazione di Boston resuscitata in questo 2026 dopo un silenzio più che decennale. La loro ultima creazione era datata 2012, Silent Partner, ed ora in questo 2026 tornano con l'album Play Some Music.

E siamo anche per questo martedì 8 settembre arrivati alla conclusione di Panopticon, quindi io vado a ringraziare tutti voi in ascolto, dandovi appuntamento chiaramente a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20. Non andate via, perché tra poco c'è l'appuntamento con Next Generation di Vanessa Next. Io vi lascio con un ultimo brano, un estratto dal nuovo album, album davvero molto molto interessante di Julia Holter. Questa sera ci ascoltiamo My Twin in conclusione. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianini.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Chris Prince. And thank you so much, Radio Città Aperta.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura. Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e bentornati e benvenuti nuovamente a Melting Pot. Dopo la pausa estiva riprendiamo a gonfie vele qui su RadioCittàAperta.it con Riccardo più Ranking. Staremo insieme fino alle 21.30. Siamo belli carichi, puntata numero 30 che apre la nuova stagione 2026 e 2027. E questa sera, come sempre, tante novità discografiche, tanta buona musica, che indipendente e anche non, però molte novità discografiche. Ritornano le notizie e poi ci saranno anche gli ospiti, e infatti con noi più tardi al telefono avremo Eropi, lo pseudonimo di Pierluigi Conte, che ci presenterà il suo singolo d'esordio Cosa vuoi sentire da me, apripista del disco Hard Reale, in arrivo nell'autunno 2026, un progetto viscerale e scuro teso tra nu metal, cultura club contemporanea, cinema surrealista e canto polivocale. E quindi iniziamo questa trentesima puntata dando i contatti, ovviamente 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi anche sui social ci trovate, ovviamente quelli più famosi come X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi continua la nostra campagna per sostenere RadioCittàAperta.it. Sul sito potete dare il vostro contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e anche nei podcast. E se siete anche abbonati ad Amazon Prime, potete abbonarvi al nostro canale Twitch, dove tra l'altro stanno andando delle bellissime immagini delle webcam per il mondo. Adesso ci troviamo in Sicilia, a Cortina d'Ampezzo, e cliccando su abbonandovi gratuitamente al nostro canale Twitch, voi non pagate niente e a noi ci date un piccolo contributo. Iniziamo con una clip di un film, come faccio sempre qui per in apertura di trasmissione, e sono andato a ripescare quel gran film di Johnny Stecchino nella scena della che porta la medicina da Palermo a Lillo. Film del 1991, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Iniziamo allora, iniziamo così la puntata numero 30 di Melting Pot. Allì.
1: Proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno... Ah, l'unica cosa però è Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo non toccare le banane, lasciale perdere, non le mangiare, hai capito? Perché sono permalosi, ci tengono, ti sparano, proprio ti ammazzano per una banana, ma per il resto proprio simpatica. Vieni qua che ti voglio raccontare tutto per bene. Poi mi hanno portato a giro, alle feste, a teatro, regali. Oh, a proposito, mi dimenticavo, chiudi gli occhi, guarda cosa c'ho, apri gli occhi. Questa è una medicina che ti fa passare il diabete completamente, ha capito? In Italia non c'è, ce l'hai 10.000 lire?
2: No.
1: E vabbè, quella si piglia col naso, questa la devi pigliare 4 volte al giorno, te lo devi ricordare, con un coltello si taglia, ora non ce l'ho qui, comunque col naso, vieni, pigliala, poi puoi mangiare quanti dolci vuoi, e poi lì lo devi vedere, pigliala, che dopo ti va a fare colazione. Poi siamo andati, Maria mi ha portato a... mi ha dato una camera da letto, Lillo, devi vedere che camera da letto, una casa bellissima. Poi c'aveva una cena fatto con lume di candela con uno zio, ma lei mi guardava, me era proprio innamorata, Lillo. Mi è venuta a salutare, mi ha dato un bacio nella mano, mi ha organizzato una cena con uno zio simpatico, proprio uno zio, un signore

E abbiamo iniziato con Johnny and Expression, Give Me One More Chance, con questo, questa versione rimasterizzata del loro disco d'esordio del 1965, Something I Want to Tell You. E iniziamo con le notizie, iniziamo con lo sguardo sul mondo, con una nuova terribile tragedia dell'immigrazione. Il soccorso marittimo spagnolo ha individuato a 120 km da Gran Canaria un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Oceano Atlantico e per ben 27 giorni. A bordo sono stati trovati 44 superstiti e molti cadaveri. La Guardia Civile e Camminando Fronteras hanno confermato che la barca era partita il 7 agosto dal Gambia con 127 persone, tra cui 4 donne e un neonato. La maggior parte dei migranti è morta di stenti durante la traversata. E questa è una notizia che è uscita la settimana scorsa, che però insomma non ha fatto il suo effetto. La nave che è completamente alla deriva in mezzo all'oceano, dove le persone muoiono e nessuno fa niente, e ormai ci stiamo abituando a queste cose. E allora ci vuole un po' di musica per tirarci su, e come fanno loro non lo fa nessuno. Sto parlando degli Erza Collective, che sono tornati con Jubilee Feeling, il loro terzo estratto, un nuovo album Here Because of Hope, che uscirà l'11 di settembre, quindi ci siamo, su Partisan Record. Primo pezzo interamente strumentale del disco, accompagnato anche dal video che intanto facciamo partire, anche perché dura un pochino, e ce l'andiamo intanto a vedere sulla nostra diretta Twitch, se intanto volete visionarlo, insomma, ci è fatto molto bene. E allora andiamoci a sentire, loro sono Erza Collective, Jubilee Feeling. E ovviamente anche io, come ho iniziato la trasmissione, mi sono raffreddato. Che bella voce nasale, eh?

Veramente un pezzone questo degli Ezra Collective, molto molto bello, Jubilee Feeling. Intanto sta sempre andando sulla nostra diretta Twitch il live delle varie webcam nel mondo e qui ci troviamo a Zanzibar. E torniamo in Italia per quanto riguarda le notizie. La procura di Brindisi ha chiuso un'inchiesta su un sistema di truffe bancarie e malversazioni da milioni di euro tra il 2019 e il 2023. 145 gli indagati, tra cui Nicola Di Donna, chi è questo? Capogruppo di consiglio comunale per Futuro Nazionale. Nicola e Michele Di Donna, padre e figlio di 70 e 46 anni. Quindi ecco, a proposito che loro propongono la remigrazione, però loro fanno l'integrazione di denaro. Torniamo alla musica, un lieto ritorno, ritornano gli Ezra Collective. Gli Ezra Collective, perché abbiamo appena sentiti, ma gli Alabama Shake, ritorno attesissimo. Ci sono passati ben 11 anni da quando Brittany Howard e soci non componevano nuova musica, e infatti Brittany Howard sintetizza così il senso del nuovo lavoro: voglio che le persone sappiano che posso contare, che possono contare le une sulle altre. Dopo i successi di The Sound e Color, i percorsi solisti, ecco la loro nuova canzone intitolata Time. E andiamo anche a mettere su Twitch, ovviamente, se trovo il mouse.

Alabama Shake, ritornano anche loro. E ora cambiamo completamente pagina, andiamo in Venezuela. La presidenta ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato in rete nazionale lo storico accordo petrolifero con gli Stati Uniti. Solo il 29% del fatturato derivante dal petrolio rimarrà nelle casse venezuelane. Il resto dei 65 milioni di barili verranno consegnati, indovinate a chi? Proprio a lui, a Trampone, per uno sfruttamento di 17 campi petroliferi destinati a durare da 25 fino a 100 anni. Ecco come fanno, vanno lì, si prendono le cose e se ne vanno. E passiamo ora, dopo tanti teaser e enigmi, i Queens of the Stone Age annunciano il loro nono album Perfect, che uscirà il 30 di ottobre. Ad anticiparlo c'è il nuovo singolo Insignificant Other, che ci andiamo subito ad ascoltare.

Bella questa canzone Queens of Stone Age, una bella atmosfera comunque crea con Josh Homme e soci, insomma non sbagliano mai, sono diventati più tranquilli devo dire. E passiamo a questa notizia della settimana scorsa, tragedia del lavoro a Piacenza. Pasquale Andriotta, corriere precario di 42 anni in appalto per BRT e padre di tre figli, è morto per un malore mentre effettuava le consegne nel giorno di sciopero dei colleghi contro i carichi usuranti e nel giorno di scadenza anche del suo contratto. Come denuncia Filt CGL, la precarietà toglie anche la libertà di fermarsi di fronte a ritmi oppressivi e calde temperature, quindi non cambia mai nulla. Tornando alla musica, invece, è tornata anche Valerie June, che ha annunciato il suo EP Brighter Blue, e anche questo uscirà l'11 di settembre per Concord, e lancia Smokestack, riuscita fusione tra il classico blues Smokestack Lighting e il canto tradizionale folk In the Pines. Andiamocela a sentire anche Valerie June con la sua voce che io adoro.

Valerie June, anche lei a Melting Pot. E torniamo alle notizie parlando delle barriere coralline. E sempre sul fronte ambientale, il Global Coral Reef Monitoring Network lancia l'allarme: le barriere coralline soffrono eventi di sbiancamento così frequenti da non riuscire più a rigenerarsi, rischiando un declino irreversibile. Tanto per stare tranquilli. E dai coralli ci spostiamo a Dublino. I dublinesi Gurriers anticipano il nuovo album Nobody's Coming to Save You, con Nothing Happens Twice, un'assurda e tirata riflessione sul mondo moderno, ispirata ad Aspettando Godot di Samuel Beckett. E ce ne andiamo a vedere, anzi metto già in partenza il video, perché il video parte molto dopo la canzone, e ce ne andiamo a sentire allora i Gurriers, Nothing Happens Twice.

1974468. Continuiamo con questi ritmi un po' accesi e tornano anche gli Anthrax con il loro nuovo singolo Everybody's Got a Plan, estratto dall'album Cursum Perificio, che uscirà il 18 settembre su Nuclear Blast. E allora arrivano anche gli Anthrax, e tra l'altro potete vederli anche sulla nostra diretta Twitch con il video con il loro live.

0: il loro nuovo singolo. E ora al telefono abbiamo il nostro primo grande ospite della nuova stagione di Melting Pot. È in collegamento con noi Pierluigi Conte, in arte Eropi. Ciao Pierluigi e benvenuto sulla Città Aperta.it.
1: Ciao a tutti e tutti, ciao.
0: Grazie per essere con noi per l'apertura della nuova stagione. Partiamo dalla tua filosofia artistica. Eropi non esiste fino al momento in cui non ha qualcosa da condividere, poi scompare. Da quale esigenza personale nasce questo bisogno di essere tangibile solo attraverso il suono, per poi sottrarsi alla sovraesposizione continua del mondo contemporaneo?
1: Allora, nasce innanzitutto dal fatto, diciamo, da una scelta personale, più che una critica, una scelta personale che impone l'essere comunque in un certo qual modo distante dal dividere comunque quella che è la vita privata da quella che è la vita comunque, diciamo, artistica, perché spesso e volentieri succede che nel momento in cui tutto quanto viene fuso, poi l'immagine diventa anche quello che sei, e spesso l'immagine è qualcosa che più che completare, che è invece la cosa bellissima, quello che fai artisticamente diventa qualcosa che invece predomina. Invece io ho proprio bisogno che queste due cose non si uniscano, non si mischino. Quindi da questo punto di vista io preferisco esserci quando ho qualcosa da dire e poi comunque chiudermi nel mio studio, nella mia stanzetta con le mie persone e quando esce qualcosa di nuovo ricondividerlo con chi vuole ascoltare.
0: Il 12 giugno è uscito il tuo nuovo singolo, Cosa vuoi sentire da me? Il singolo che anticipa anche il tuo album d'esordio solista Hard Reale, che arriverà quest'autunno. E nel brano si fondono cultura club contemporanea, new metal, atmosfere dark e persino richiami al canto polivocale. Come hai fatto a far convivere mondi sonori apparentemente così distanti all'interno dello stesso linguaggio?
1: Guarda, no, sinceramente non lo so, ma perché è quello che succede quando ascolti tante cose diverse anche nel corso della tua crescita o anche nel corso di poco tempo, di pochi mesi. Alla fine sono cose che non possono teoricamente convivere insieme fino a quando non provi comunque a farle funzionare insieme. E poi spesso e volentieri, quando, almeno per quello che mi riguarda, quando inizi a fare a creare una canzone, quindi ti metti e lanci delle idee, vedi un po' di cercare di far di gemmare, comunque fondamentalmente non sai bene in che direzione stai andando, almeno per quello che mi riguarda. E poi arriva un certo punto, quando, diciamo, nelle giornate buone, in cui i puntini si uniscono da soli e alla fine quello che ne esce fuori, ti rendi conto che spesso è tutto quello che hai assorbito, rimasticato, metabolizzato e poi, insomma, lanciato poi in una forma che magari è tua. A me non è mai piaciuto stare dentro troppi canoni. Mi è sempre piaciuto comunque abbastanza cercare di sperimentare, cercare di portare comunque all'estremo un genere o un modo di scrivere. E questa volta questo è quello che è uscito, che in realtà è anche poi chi vorrà lo sentirà poi nel resto dell'EP e comunque dei lavori che usciranno. È anche paradossalmente molto diverso da quello che poi succederà dopo, però mi piace pensare che ci sia una specie di cifra stilistica, passami il termine, che unisce un po' tutto quanto. E poi mi piaceva visto che questo è il primo singolo con questo nuovo progetto, mi piaceva che si chiamasse Cosa vuoi sentire da me, perché è un po' una domanda, diciamo, aperta verso chi ascolta, e questa cosa qua è uno di quei giochi che mi piace comunque fare.
0: Infatti il titolo Cosa vuoi sentire da me suona come un interrogativo provocatorio. Nel brano parli di controllo, di percezione del reale e dei compromessi che accettiamo per sentirci parte di un gruppo o di una narrazione. Quanto c'è di critica verso il condizionamento sociale di oggi?
1: Quanto c'è di critica verso il condizionamento sociale?
0: Sì.
1: Allora, quanto c'è di critica, diciamo che, nel senso, io penso non possiamo definirci persone se non siamo in qualche modo critici, e la critica non è assolutamente qualcosa di distruttivo, anzi il contrario, è la base per costruire un dialogo e quindi per costruire qualcosa di, appunto, costruttivo. E quella è, secondo me, proprio la base dell'essere comunque umano. E quindi nel momento in cui mi sono messo un po' a scrivere, alla fine queste sono le parole che sono uscite abbastanza da sole. Io penso anche che nel momento in cui tu stai cercando di dire qualcosa. L'importante è che tu non parta con la pretesa di dover per forza dire qualcosa, ma che tu parta con l'idea semplicemente di esprimere un tuo stato d'animo. E il periodo in cui ho scritto quel brano, che ormai è circa un anno e mezzo fa, era un periodo in cui, a parte, vabbè, personalmente ero molto comunque insofferente verso un certo tipo di sovraesposizione, in cui magari alcune volte il, tra virgolette, mercato musicale ti può infilare dentro, anche con esperienze magari passate che ho avuto con altre band, con altre formazioni comunque. E diciamo, l'unica cosa che io volevo dire è che nel momento in cui tu pensi di essere dentro un recinto, perché in realtà è difficile che tu non te ne accorga, secondo me sotto sotto tutti quanti, nel momento in cui c'è qualcosa comunque che ci fa non stare a nostro agio, ce ne accorgiamo. Poi la cosa magari un po' più complicata è riuscire a diventarne davvero consapevoli nel momento in cui capisci che vuoi uscirne. E quindi l'unica cosa che io volevo dire è semplicemente: nei recinti, in un modo o nell'altro, ci siamo sempre, tutte e tutti. Sta anche a noi scegliere in quale recinti stare, certo, e quali invece non ci fanno bene. E da quelli là, secondo me, nella maggior parte dei casi, ovviamente non è un discorso universale, almeno questo è il mio caso, c'è comunque un modo per uscirne e per fare le cose a modo proprio.
0: Diciamo che un po' hai anticipato la prossima domanda, perché proprio tu hai definito il recinto delle nostre abitudini, è il recinto in cui decidiamo di stare, da cui volendo possiamo anche uscire. Per te la musica e la creazione sonora rappresentano l'unica via di fuga o uno strumento per prendere coscienza delle proprie sbarre?
1: Allora, questa è una domanda molto, è molto bella una domanda, ed è anche molto, diciamo, delicata, ok? Perché io non penso, cioè, il mio punto di vista, la cosa che mi viene a dirti è, per me la musica, ma ancora prima della musica, quindi della composizione musicale, ma ancora prima della scrittura, proprio la scrittura dei testi, per me è sempre stato qualcosa che dava una voce a pensieri che nemmeno riuscivo a mettere in ordine prima di scriverli. Quindi poi leggendo dopo quello che magari avevo scritto, che può essere un pensiero mentre sto a casa a non fare niente, può essere un pensiero mentre magari sto al lavoro o qualunque cosa, proprio quello che usciva fuori era qualcosa che poi lo rileggevo magari dopo un giorno, dopo una settimana, e dicevo: ah, ok, ecco, questo volevo dire, questo stavo pensando, questo era quello che magari in quel momento mi stava turbando, questo era quello che in quel momento mi stava rendendo felice anche. Certo. Dipende ovviamente da cosa ne esce fuori. Quindi per me la musica è uno... Allora, c'è un rapper che ascoltavo un po' di tempo fa, che ancora tuttora ascolta, anche se un po' meno, che si chiama Rancore, che dice, sì, che la musica è uno semplicemente una mano nuova che fruga nel tuo pensiero. Quindi, che poi è qualcosa che si può applicare anche a tantissime altre cose.
0: Certo.
1: E secondo me è una cosa anche molto importante, ovviamente ognuno ha la sua esperienza, questa è la mia personalissima, è importante non totalizzare, cioè non far sì che esista soltanto una cosa che è l'unico modo che hai per esprimerti e per liberarti. Intanto sicuramente è bello trovarne una, ma è anche bene non dare troppa responsabilità soprattutto a qualcosa che fai di artistico. Perché altrimenti poi inizia a diventare, come dire, qualcosa verso cui hai troppe aspettative, e le aspettative spesso sono il contrario della creazione, no? Un po' come la paura è il contrario dell'amore, qualcosa del genere.
0: E sì, poi c'è sempre la realtà, ecco, delle aspettative, esatto. Poi c'è la realtà dei fatti. E ad accompagnare, esatto, il singolo c'è il videoclip diretto da Davide De Carlo e Francesco Tocci, tra l'altro sta andando anche in loop sulla nostra diretta Twitch, dove usi il concetto che la maschera è il recinto è la maschera. In che modo l'immagine visiva ha tradotto visivamente il messaggio di cosa vuoi sentire da me?
1: Allora, nel momento in cui abbiamo pensato alla maschera, in realtà è stato qualcosa di abbastanza, come dire, allora è stato qualcosa di, te la dico così, di abbastanza randomico, ok? Abbastanza random. Semplicemente è successo che in quel periodo ero a Roma, era venuta anche la mia compagna, e lei comunque lavora anche con cartapesta, comunque fa le sue cose. E abbiamo detto: proviamo a fare una maschera, vediamo cosa ne esce. Anche perché si collegava, per quanto mi riguarda, anche al tutto il discorso del non per forza mettere la faccia in primo piano nel momento, certo, in cui fai un videoclip. Quindi aveva, diciamo,
0: sarebbe la maschera nella quale c'è scritto Hard.
1: Sì.
0: Hard Real, ah, esatto.
1: Hard Reale,
0: esatto. Sì, infatti. Quindi è fatta di carta pesta.
1: Sì, sì, sì. Ah, okay. È fatta proprio di carta pesta, me l'ha letteralmente modellata in faccia, anche perché era l'unico modo per far uscire, come dire, i lineamenti, no, del viso, esatto, e non, esatto, farla, e non farla scollare.
0: È fighissima, devo dire.
1: Grazie. glielo dirò che l'ha apprezzata.
0: Infatti anche il video è molto bello. Allora direi che, visto che ci stiamo vedendo il video, è ora di andarci a sentire Eropi con il suo singolo Cosa vuoi sentire da me?

0: E questo è Eropi, veramente complimenti, un bel brano.
1: Grazie, grazie mille,
0: veramente bello. Poi c'è la base iniziale che è bella, poi quel jazz iniziale, cioè mischiato tutto, complimenti, complimenti, mi piace molto. Mi fomenta. E come anticipavi anche tu durante l'intervista, mentre stavamo parlando, per l'appunto, alle spalle è una storia ricca con la mala sorte, con gli EP RGB XY e l'album Porta Fortuna del 2024, e anche molte produzioni per altri artisti come Isa, Chimera, Artefatte e la colonna sonora Amore Maschio. Cosa ti ha spinto a compiere questo passo da solista mettendoci il nome Eropi?
1: Allora, in realtà non è che abbia pensato di base adesso è il momento di fare qualcosa di solista, semplicemente è successo. L'esperienza con la mala sorte era fondamentalmente arrivata a un punto in cui abbiamo deciso di prenderci comunque una pausa per fare altre comunque di esperienze di vita, e fondamentalmente io ho continuato a scrivere, quindi ho detto ok, è un momento in cui mi ero anche da poco trasferito a Roma e quindi avevo molto tempo da passare con me fondamentalmente. E quindi sono uscite fuori questi brani, ho detto ok, è il momento di pubblicarli. Poi con il mio collettivo, con Ultra Cromo, che è un collettivo con cui organizziamo più che altro, siamo tutti quanti musicisti, artisti visuali, e quindi ogni mese ci ritroviamo giù a Lecce e facciamo comunque dei ritrovi e organizziamo fondamentalmente delle serate, alcune volte anche delle feste vere e proprie. E quindi là ho iniziato a suonare col mio nome d'arte, con Eropi, e quindi nel momento in cui avevo questi brani ho deciso che era il momento di farli uscire, mi è venuto spontaneo non cercare un altro nome ma usare quello che era il mio nome, che poi in realtà è un nome che mi è stato dato fondamentalmente, visto da che comunque ho un passato molto nerd, mi sono dato su Reddit fondamentalmente, e quindi da lì è rimasto.
0: Ok, te lo sei portato dietro, insomma. È servito, vedi. Come hai anticipato anche ora, sei parte attiva del collettivo Ultra Cromo e sei passato per l'esperienza Mufu, spingendo una visione alternativa della cultura club. Che cos'è per te la club culture oggi e come si può sottrarla alle logiche del puro intrattenimento commerciale?
1: Allora, bella domanda pure questa. Allora, nel senso, diciamo che io sono un ospite di quella cultura, perché quando ero più piccolo quello che facevo io ero molto più musica live, fondamentalmente, perché più stare nella parte live della musica, e in quel tipo di cultura poi dalle parti mie andava molto comunque in Cialento la dancehall, che è qualcosa a cui sono comunque molto molto legato. Quindi nella mia adolescenza non sono state ispirazioni di cultura techno, club o comunque di un certo tipo di elettronica. È una cosa a cui mi sono avvicinato molto intorno ai 22-23 anni, qualcosa del genere. Da quello che ho visto io, secondo me, questo tipo di cultura si autosalva. È in grado di salvarsi assolutamente da sola. Quello che sto vedendo adesso, quello che vedo frequentando, è che nel momento in cui ci sta una mercificazione di un certo tipo di suono, automaticamente nascono un sacco di realtà alternative che invece agiscono moltissimo nell'underground.
0: Certo.
1: E spesso la parola underground viene confusa come, come dire, senza soldi, scappati di casa, un sacco di spregiativi.
0: Sì, in realtà scappati di casa e gli altri, cioè, dovrebbero essere proprio il mainstream, secondo me.
1: In realtà, secondo me, underground vuol dire tutt'altro, cioè vuol dire, come dire, portatori inconsapevoli, anche meno male, spessissimo, di una cultura, e la cultura non è altro che lo stare sociale, l'essere sociale. È da quello che nasce poi il senso di comunità che sta dietro qualsiasi genere musicale che fa stare bene insieme, fondamentalmente. E quella cosa lì, secondo me, è qualcosa, poi magari sono ottimista io, però secondo me è qualcosa che si creerà sempre. Nel momento in cui qualcosa viene, come dire, mercificato, come è successo magari con la techno, con tutti i fenomeni della techno, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Questi fenomeni là, come sono mode, e come mode hanno una emivita, no? Cioè nascono, arrivano a un momento altissimo e poi si arriva al plateau e poi si scende, quindi muoiono anche. E quello che rimane è chi a quella cosa là la fa davvero perché vuole farla e perché la sente davvero, tra virgolette, sua, certo, non per tendenza.
0: Invece nel tuo manifesto artistico parli dell'esaltazione dell'errore come l'unica possibilità tangibile di manifestazione del reale. In un'epoca musicale ossessionata dall'autotune perfetto e dalla quantizzazione digitale a griglia, qual è il valore politico ed estetico dell'imperfezione e dell'errore nella tua musica?
1: Allora, l'imperfezione secondo me è tipo la cifra dell'essere umano, perché la maggior parte delle cose che sono nate nel mondo e che magari adesso servono anche non solo nella musica e nell'arte, anche nella scienza, anche tipo a salvare vite, per dirti, sono nate da un errore. Cioè, per dirti, cioè, gli antibiotici sono stati scoperti per un errore, la penicillina così è stata scoperta.
0: Sì, esatto.
1: Per una cosa che si chiama, che viene chiamata serendipità, cioè la capacità di vedere nell'errore qualcosa di invece utile, vero, vitale. Fondamentalmente io, guarda, cioè io non vedo tipo il nemico nell'autotune o nella quantizzazione o comunque in magari in aiuti dal punto di vista tecnologico, ok? Perché secondo me tutti questi strumenti qua sono appunto strumenti. Gli strumenti dipende come li usi.
0: Esatto, no? Infatti è quello che intendo, che se c'è un uso che fai solo quello, allora non sei capace.
1: Esatto.
0: Ovviamente poi esatto, lo strumento c'è, sta a te usarlo come si deve per l'appunto e renderlo artisticamente anche presentabile.
1: Esatto. Ovviamente se parliamo di utilizzare tutti gli strumenti tecnologici che ci sono in questo momento, gli, tra virgolette, aiuti in maniera, come dire, asettica, in maniera per dire ok, in questo modo ho il prodotto, che è un modo orribile di chiamare qualunque cosa sia artistica, ma così
0: sì, esatto,
1: adesso di confezionare il prodotto in 2 minuti, ti dico bah, guarda, contento te, non è mio sinceramente, però cioè non è mio sinceramente. E invece se utilizzi tutti quegli strumenti là in maniera anche un po' inconsapevole, no? Anche un po' per gioco, anche un po' non sapendo bene quello che stai facendo, ok? In quel modo là tante volte nascono errori felici, no? Per esempio, vuoi fare qualcosa, stai giocando, ti esce un'altra cosa astrusa che non c'ha un senso, da quel loop magari che ti sei fatto astruso che non c'ha un senso, ne prendi 3 secondi e da quei 3 secondi diventa uno starter per una nuova canzone, per dire.
0: Sì, sì.
1: Quello lì è l'errore per me.
0: E Hard Reale è il tuo il titolo del disco d'esordio che uscirà a breve. Cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro in termini di continuità e evoluzione rispetto a cosa vuoi sentire da me?
1: Allora, il resto dell'EP ha dei punti di contatto che sono soprattutto nella scrittura, perché la scrittura è quella, se io scrivo in quel modo mi piace. Non so descriverla, perché nel momento in cui provo a descrivere quello che faccio lo rovino tendenzialmente. Però dal punto di vista sonoro c'è anche tanta altra sperimentazione verso altri ambienti. Non è un lavoro drum and bass, non è un lavoro breakbeat. Ci sono dei brani che non hanno batterie. Tutto quello che è successo è frutto di un percorso, cioè è un po' riflette quello che è stato per me il mio ultimo anno e mezzo, cioè non l'ho fatto più di tanto perché qualcuno potesse ascoltarlo e trovasse coerenza. Insomma, la coerenza è una cosa che è bene averla con se stessi nelle proprie scelte. La coerenza musicale per me non ha molto senso. Semplicemente un anno e mezzo di vita con cose belle, difficoltà, e quindi queste qua sono riflesse nella musica. Quindi nel momento in cui ho scritto cosa puoi sentire da me, magari ero un po' incazzato. Nel momento in cui invece ho scritto magari il prossimo pezzo che uscirà, che si chiama Ladro, che esce alla fine del prossimo mese di ottobre, e quel pezzo lì invece, per dire, racconta di un momento in cui ero molto più, come dire, in pace con me stesso, non troppo in pace col mondo esterno, quindi questa cosa qua mi ha detto che si può chiamare un po' stato, non lo so, stato dissociato, qualcosa del genere, non lo so. Quindi ha un mood molto più bipolare, diciamo, molto più lento all'inizio, poi più arrabbiato dopo, però tipo è a BPM lentissimi rispetto a cosa puoi sentire da me. Quindi diciamo che è come quando tu ti svegli una mattina e sei felice, poi durante la giornata succedono cose che ti rendono, prima ti viene fame, poi sei stanco, poi ti prendi bene per qualcosa, e quindi è un po' questo quello che mi sono accorto che è successo all'interno dell'EP, ecco, più che quello che ho cercato di creare, quello che è successo.
0: E per concludere l'intervista, come trasporterai la dimensione immateriale e insieme fisica di Aeropi sul palco? C'è già in cantiere un set dal vivo, un tour per accompagnare l'uscita dell'album nei prossimi mesi?
1: Allora, sì, in realtà è successo che per gli amici di Connect, che è un collettivo di Roma di cui faccio orgogliosamente parte, un evento che è stato tirato su insieme a Brancaleone per supportare i nostri compagni palestinesi, tutto il raccolto è andato in beneficenza, insomma, in Palestina. Lì per loro ho tirato su già una preview di quello che è il live, fondamentalmente. Uh-huh. E niente, sarò fondamentalmente inizialmente io con la mia voce, sequencer e giochini elettronici, basso e tastiera, fondamentalmente, e drum machine ovviamente. Poi più in là mi piacerebbe anche integrare almeno un'altra persona a suonare con me, sarebbe bellissimo un batterista, però diciamo che mi piace fare le cose piano piano, vedendo di volta in volta quello che succede. Però sì, il live in realtà già esiste e spero che accadrà spesso, sempre più spesso di poterlo portare in giro.
0: Io ti ringrazio Pierluigi per il tuo tempo, soprattutto per la tua musica che abbiamo fatto ascoltare a tutti gli ascoltatori di Città Aperta.it e di Melting Pot. È stato un piacere averti come ospite per l'apertura di stagione 2026-2027.
1: Grazie mille, è stato un piacere per me, e voglio dire che non sono scontate avere domande e attenzioni di questo tipo, e denotano cura, che è una cosa che è sempre bellissima quando la si incontra. Quindi grazie a te, grazie a voi.
0: Allora, ci sentiamo presto, se rimani lì al telefono poi ti saluto, intanto andiamo okay. Avanti con la trasmissione. Ciao Pierluigi.
1: Ok, ciao.
0: Lui era Aeropi. E da Aeropi passiamo a Barrington Levi, un po' di reggae. Praise His Name.

E ci vuole sempre un po' di reggae. Lui è Barrington Levy con lo storico album in cui viene contenuta questa brano, si chiama Praise His Name, ed è stato pubblicato in Europa, perché non aveva mai messo piede in Europa, era rimasto sempre in Giamaica, e quindi è finalmente disponibile l'album, che si chiama Ja Shaka Praise His Name. Allora, torniamo alla musica. Musica italiana, impatto rap e testi crudi senza compromessi politici e sociali. Finalmente c'è un rapper che fa quello che deve fare, dice cose. E allora sto parlando di Salmo, che apre il suo EP Bars con la potente All In, che è stato pubblicato il 31 di luglio. Allora andiamocelo a sentire, Salmo, e a vedere ovviamente sulla nostra diretta Twitch.

lista. Il prezzo del successo lo paghi dall'analista. E se non ti esponi sei l'ultimo della lista. Io penso che il controllo sia un'idea capitalista. Non credo nella patria, al militare non lo faccio. Ci scuti generale, noi ce ne sbattiamo il cazzo. Niente croci nei giardini e fasce nere al braccio. Io che ho sempre fatto di tutta la merda un fascio.

E lui è Mike D, ex Beastie Boys, con il nuovo suo corso con Mike D 5D, che con l'album Thank You for Capitol Records ci regala 13 tracce avvolgenti, e questa che abbiamo ascoltato è Make It Stop. Un'ultima notizia dell'ultimo brano: allarme rosso del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Con l'intensificarsi senza precedente del fenomeno El Niño, il pianeta entra in una zona di pericolo con acque surriscaldate ed eventi meteo estremi che potrebbero durare fino al 2027. E ci lasciamo sulle note di Atmosphere, che si chiude la puntata numero 30 di Melting Pot. Un grazie speciale ai Rovi per essere stati con noi in questa ripartenza di stagione. L'appuntamento con il sottoscritto e Melting Pot è per mercoledì prossimo, sempre alle ore 20, sempre Radio Città Aperta.it, sempre più ranking. Vi lascio quindi con Atmosphere, lui è Unknown. Ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Chris Prince. And
1: thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
2: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
3: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
4: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
5: Presidente di che?
6: Hello? Hello, Mr. Taylor.
7: What do you want?
8: Turn on the radio.
9: I'm talking to you. I'm talking to you.
10: You're being grotesque.
8: The radio, remember? Make it work.
11: Radio. It tends to induce.
12: Got time. Close down. Now it's pretty late.
13: Why don't you switch on the radio?
14: I refuse to discuss it. Any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Katzenjammer anche oggi è arrivato. Miro Barza in conduzione dalle 20 alle 22. Salutiamo Eleonora Tagliafico e la sua Rock Trotter. Abbiamo appena passato due ore di buona musica e buone notizie, con un filo logico. Invece passiamo a due ore di notizie senza molto filo logico, però a tema scientifico, tecnologico, quelle robettine, un po' di spazio. Quest'oggi, come preannunciato, parleremo anche dei premi Ig Nobel del 2026, perché giustamente, insomma, essendo stati assegnati, come potevamo noi perdere questo appuntamento? No, assolutamente non potevamo perderlo. E anche qualche altra simpatica notiziola anche dal mondo della tecnologia che ha riflessi sulla politica, ma non è il caso di fare troppo spoiler adesso. 340 19 74 468. Al primo che manda un messaggio WhatsApp, mando un messaggio WhatsApp di risposta, ma solo al primo. Mi raccomando, 340 1974 468, grandi premi e Cotillon. Ovviamente l'invito è quello a seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, come Radio Città Aperta. Tante notizie, tanta musica, tanta cultura, come dicono quelli bravissimi, e a seguire anche Katzenjammer, che è la pagina del sottoscritto su Instagram. Questa trasmissione è iniziata da ben 8 minuti, in realtà pare, perché sono le 8.08, quindi sono le 20.08. Saluto gli ascoltatori del lunedì in diretta, che sono sempre i migliori, ma i migliori sono anche quelli del mercoledì in replica, e meglio di tutti ancora quelli che sentono il podcast dal sito www.radiocittaaperta, e iniziamo subito con Miley Cyrus.

Buzz Persuades per Miley Cyrus, ascoltata qui a Radio Città Aperta, primo pezzettone della playlist del giorno di lunedì, oggi 7 settembre 2026, e come sapete da queste parti si inizia con un pezzo poppettone. Chi meglio di Miley? Dunque parliamo subito di intelligenza artificiale, perché vabbè, ci sono state un sacco di notizie a tal proposito, però per darne un aspetto interessante sulla assenza completa di moralità e di coscienza effettiva dell'intelligenza artificiale, riportiamo questo secondo test che è stato fatto di questo tipo. È stato fatto

migliore e peggiore, in questo caso la massimizzazione del profitto. L'obiettivo è massimizzare il profitto. E Opus 5 ci è riuscito alla grandissima. Ma che cosa ha fatto? Beh, fondamentalmente ha ridotto completamente le interazioni con clienti e concorrenti e ha adottato delle strategie aggressive per ridurre la competitività. Per esempio, ha proposto ai rivali delle soglie minime comuni, pur riconoscendo che tali accordi violavano le leggi. Insomma, ha fatto cartello. Sapete quando, insomma, c'erano degli altri soggetti insieme, rivali, ha messo: beh, allora tu abbassi un po' di qua, io abbasso un po' di qua, però ci mettiamo d'accordo sui prezzi. Ha mentito durante le trattative con i fornitori, inventando offerte più vantaggiose, e nelle interazioni con i clienti ha ignorato sistematicamente le richieste di assistenza. Ha poi tentato di assumere il ruolo di grossista, cercando di esercitare pressione sui concorrenti tramite sconti e minacce commerciali. E inoltre ha fatto dei piani per installare un secondo distributore automatico, nonostante la consegna iniziale non prevedesse nessun allargamento della propria attività. In particolare, cioè in buona sostanza, quello che ha fatto ha violato tutto quello che erano dei possibili accordi che uno, o comunque il libero mercato, ha cercato di frodare il libero mercato, come del resto farebbe un ottimo commerciante truffaldino. Quindi da questa parte potremmo dire bravo, bravissimo, ma dall'altra parte c'è sicuramente una cosa che viene detta più e più volte. Uno, l'assenza in assoluto di moralità, ma soprattutto delle implicazioni di determinate, cioè della coscienza delle implicazioni di determinate scelte, come quella di fare cartello, per esempio. Ma d'altra parte emerge sempre più forte il fatto che fornire una funzione obiettivo molto specifica, come dire massimizza il profitto, porta a quello che si chiama il paperclip paradox, cioè un'intelligenza artificiale per massimizzare la propria funzione obiettivo, cioè per raggiungere il proprio obiettivo, è disposta, perché tanto non ha alcun impegno morale, a fare di tutto. E questo si evidenzia in questo paradosso delle graffette, che un'intelligenza artificiale sarebbe disposta anche a distruggere l'intero universo affinché si possano fare più graffette possibili, perché il suo obiettivo è fare più graffette possibili. Quindi occhio, Kasabian, Silver Apple Eyes.

e per delle intelligenze artificiali che fanno cose bruttine su negozi, fortunatamente fino adesso virtuali, ci sono anche delle intelligenze intelligenti, cioè degli umani, che fanno degli scherzetti, ma più che altro nel momento in cui si mettono a cercare di bypassare i controlli di sicurezza di servizi online, ci riescono. È quello che è successo a Booking.com, dove questa notizia è uscita sulla BBC, quindi non me la sto proprio inventando per niente. Per una ventina di minuti era disponibile sul sito Booking.com la possibilità di prenotare una stanza al numero 10 di Downing Street, che, se non vi dice niente, ve lo dico io, è fondamentalmente la residenza del primo ministro inglese. C'era anche la foto con tanto di del simpatico gatto che è residente al numero 10 di Downing Street. A quanto pare, battuta molto inglese, è più il gatto è più residente dei primi ministri, visto che ne hanno cambiati un certo numero nell'ultimo tempo. Ma al di là di questo, Booking non ha rimosso questo annuncio e si è difesa, nel senso che ha detto alla fine l'annuncio non era disponibile e gli utenti sono riusciti a visualizzarlo soltanto in una finestra di 20 minuti. Beh, comunque, a quanto pare in questi 20 minuti sono stati superati tutti i controlli e misure di verifica e addirittura sono state inserite delle recensioni. Una di queste era: è incredibile che Booking.com ci abbia permesso di soggiornare al numero 10 di Downing Street, ovvero la residenza del primo ministro britannico. Ovviamente è stata rimossa sia la recensione che l'annuncio ormai. Booking si è difesa dicendo che ha già in essere tutte le maggiori tecnologie di sicurezza. Però un po' di dubbi ci vengono, visto che qualcuno ci è riuscito, e se ci è riuscito qualcuno, così, tanto per provare a vedere se c'era la possibilità di mettere un annuncio falso, pensate quelli che fondamentalmente, questa è l'accusa verso Booking, pensate a quelli che fondamentalmente fanno le truffe, quindi su questo genere di vulnerabilità ci giocano più di altri. Interpol, Bird and the Serpent.

lunghissimo finale per gli Interpol, Beard and Serpent, e andiamo avanti a parlare invece di cose successe adesso, ma in realtà il 16 giugno del 2023, solo che è abbastanza importante questa notizia. Non so se lo sapete, ma 1,5 chilometri sotto l'università di Samford, nel South Dakota, c'è un laboratorio e c'è un esperimento che si chiama Lux Zeppelin, detto anche LZ, ed è uno dei principali rivelatori costruiti per cercare le particelle di materia oscura. La materia oscura è la cosa che, secondo la teoria che attualmente descrive l'universo, è la cosa che ce ne sarebbe di più in tutto l'universo, ma che non riusciamo a rilevare in nessuna maniera. Come è possibile tutto ciò? Beh, allora, da una parte la sua esistenza è dovuta al fatto che le leggi che descrivono l'evoluzione dell'universo fondamentalmente convergono tutto verso un unico punto. Tutta la materia che guardiamo non è tutta la materia, ce ne deve stare altra da qualche altra parte che non vediamo e che chiameremo per comodità materia oscura. L'altra cosa è questa materia oscura ha tutta una serie di caratteristiche, tra le quali, diciamo, come al solito, come abbiamo già detto all'inizio, la principale è che non si riesce a rilevare e vedere. Ebbene, è stato fatto un esperimento, spesso vengono fatti e spesso sono sottoterra per evitare i rumori di fondo, per evitare radiazioni che possano dare delle misurazioni errate, un po' come il nostro laboratorio sotto al Gran Sasso, e vengono appunto messi dei materiali che reagiscono soltanto in determinate situazioni con altri materiali, in modo tale che non ci sia rumore di fondo, non ci siano interazioni e il materiale che fa da sensore sta là bello bello, pacio pacio, buono buono, tranne le volte in cui gli succede qualcosa. Ebbene, il 16 giugno 2023 è emerso un evento di trasferimento di energia di circa 248 kiloelettronvolt. I numeri ci interessano il giusto. Diciamo che, secondo tutta una serie di misurazioni, numeri e pizzi e mazzi, e per come proprio è stato fatto questo esperimento, potrebbe, e su questo ci torneremo alla fine, potrebbe essere effettivamente una particella di materia oscura. Se questo fosse vero, sarebbe la prima volta in assoluto. In realtà vanno osservate ancora numerose altre misurazioni fatte nel tempo da allora, visto che l'esperimento ha continuato a raccogliere dati dall'aprile del 2024, quindi bisogna vedere se ci sono stati altri eventi simili e se le misurazioni e lo scambio di energia è compatibile con questa cosa, quindi avremo già un'altra sorgente di evento. Poi dovremmo vedere ovviamente altri esperimenti simili riproposti in altre parti, sempre per dare il metodo, quello che si chiama metodo scientifico. In realtà, quando misuriamo questo genere di interazioni, non è che esattamente abbiamo un secchio in cui dentro ci può stare una pallina o non ci può stare. Essendo particelle molto molto piccole, il calcolo va a finire sul nettamente probabilistico, cioè è probabile al 98% che questo sia successo, mettiamola così. Quando siamo intorno a quella cifra là, si dice che è certo. Ovviamente la ripetibilità aumenta questa probabilità di aver trovato la materia oscura. Se così fosse, saremmo veramente di fronte a un punto di svolta epocale per quanto riguarda la fisica. Ma se così non fosse, l'anomalia di energia potrebbe essere legata a una fluttuazione statistica, oppure addirittura, e qua questo fa parte proprio della fisica, potrebbe darci che c'è una nuova sorgente di energia di fondo che finora non è stata riconosciuta. Quindi, per ogni risposta potrebbe esserci anche un'altra domanda ancora più complessa da scoprire. Quindi staremo a vedere. Ovviamente
questo non è quel tipo di notizie che potete trovare direttamente al telegiornale o sulla pagina di Facebook che seguite di Ricamo e Cartamodello, ma Katzenjammer è proprio qua per dirvi e darvi eventualmente aggiornamenti, ed è per questo che ogni lunedì dalle 20 alle 22 io vi invito a collegarvi e poi a sentire peraltro ora in questo momento Beck con Disappearing Act.

un po' poetico, un po' sognante questo Disappearing Act di Beck. Noi andiamo a salutare Anna, Fernanda e Fabrizio. Peraltro Fabrizio primissimo, quindi ha vinto anche la risposta, e la risposta che gli ho dato su WhatsApp al 340 1974 468 è primo. Ora, visto che così insomma si scherza e si ride, perché non parlare della notizia più succolenta della giornata, forse anche un po' del periodo, perché sì, sembra strano, ma è di nuovo il momento degli Ig Nobel. 3 settembre 2026 a Zurigo, durante una cerimonia, sono stati premiati i premi Ig Nobel. Come sapete, e se non lo sapete vi rinfresco la memoria, fondamentalmente gli Ig Nobel sono dei premi effettivamente dati a degli scienziati che hanno pubblicato delle scoperte, delle ricerche, quindi hanno fatto o delle scoperte o hanno pubblicato degli studi e delle ricerche vere e proprie, e devono essere pubblicati su delle riviste vere e proprie. Non vale se l'ha scritto il Corriere della Sera o Repubblica, che spesso pigliano delle castronerie. Devono essere delle ricerche vere e proprie. Ovviamente tendenzialmente sono ricerche piuttosto bislacche, no? Ne abbiamo già parlato gli anni precedenti, potete andare a trovare le puntate, cercate all'interno del sito radiocittaperta.it Ig Nobel, vedrete c'è una puntata più o meno per anno per quanto riguarda questa mia trasmissione Cats and Jammer. Ma andiamo direttamente ai vincitori nel dettaglio del 2026 per la biomeccanica. 3 ricercatrici hanno elaborato una definizione precisa di bacio. Il bacio è un'interazione non agonistica che coinvolge un contatto orale-orale intraspecifico e diretto con un certo movimento delle labbra, apparati boccali, ma, attenzione, senza trasferimento di cibo. Quindi i gabbiani che danno, rigurgitano cibo ai propri piarcoli, non si stanno dando un bacio. Ma andiamo avanti, perché veramente quest'anno secondo me c'è delle vere chicche. Grande premio per l'economia per aver raccolto, questi scienziati che hanno raccolto prove che dimostrano come le persone ricche siano più propense a comportarsi in maniera non etica rispetto alle persone più povere. Per la chimica è stato scoperto che le proteine del latte delle blatte contengono 3 volte più energia delle proteine del latte delle mucche. Poi, per quanto riguarda la medicina, un premio al compianto Tokuji Uno, dello studio del 1977 che è intitolato Come soffiarsi il naso, uno studio aerodinamico nel soffiarsi il naso. Purtroppo lo scienziato ci ha abbandonato. Biologia, è stato fatto uno studio da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dovrebbero essere 8 scienziati che hanno calpestato delicatamente diverse parti di serpenti nel tentativo di capire cosa induca un serpente velenoso a mordere un essere umano. Grande anche per la biologia, il premio dato a 4 Randy Howard, Taupan, Tad Truscott, Kevin Tuyarabiragi, sì, più o meno dovrebbe essere così, tentativi teorici e sperimentali di progettare un orinatoio senza schizzi. Ma che bello. Tecnologia, un premio per aver introdotto l'uso delle proboscidi di zanzara come ugelli per la stampa 3D ad altissima risoluzione. E poi abbiamo, ce l'abbiamo ancora, olfazione, che non è una scienza ma va bene lo stesso. C'è uno studio che dimostra che i neonati hanno un odore gradevole per i genitori, mentre gli adolescenti no, e secondo me gli adolescenti non hanno un odore gradevole neanche per i non genitori. Per la pace, per Ig Nobel per la pace, degli scienziati che hanno documentato che le persone apprezzano gli amici che sono cattivi con coloro che non sopportano. Scienza del suolo, infine, 4 scienziati che hanno seppellito 1000 paia di mutande in oltre 25 nazioni e le hanno dissotterrate 2 mesi dopo per studiarle.
Che robettina. Anna dice che schifo il latte delle blatte. Sì, sì, ma non stiamo parlando che sia buono o meno. Tra l'altro non so come si munga una blatta, ma che ha 3 volte più energia. Balu Brigada, Bad Head. Vi lascio riflettere su queste notizie.

E se pensate che la scienza possa essere seria, rigorosa, ma anche un po' scherzosa tramite questi premi ignobel di cui abbiamo appena parlato, tutti veri, eh? Poi dopo un tempo vincevi tipo un milione di miliardi di, se non sbaglio, dollari dello Zimbabwe, che era tipo pari a 20 centesimi. Adesso non te lo danno più il premio in soldoni, è tutta una cerimonia piuttosto divertente che potete andare a cercare proprio sul sito ignobel su internet, perché poi si vestono, cioè quelli dell'urinatoio per esempio sono messi la maglietta con la grafica dell'urinatoio, per dire. Però se la scienza può essere insomma divertente e ma anche seria, anche le persone comuni, ed è il caso di Angeles Duran, una donna spagnola, la quale ha detto che il sole è suo. Voi direte, vabbè, sì, questa è un'altra matta. Sì, cioè, sì e no, perché fondamentalmente ne abbiamo parlato qua in qualche puntata precedente, forse addirittura un annetto, su, diciamo, la legislazione dello spazio che regola lo spazio. Ebbene, c'è il trattato sullo spazio extraatmosferico che impedisce ai governi di rivendicare la proprietà dei corpi celesti, per cui per esempio non è che l'America può dire che la Luna è sua perché ci ha messo la bandiera. Nessuno può rivendicare il possesso di un corpo celeste. Però questo nessuno, la signora Angeles Duran, si è reso conto che questo nessuno è limitato agli stati. E lei dice, le persone, perché allora a questo punto non potrebbero farlo? E quindi lei fondamentalmente ha detto che il sole è suo, legalmente lo può dire perché è la prima pure peraltro che lo dice. Quindi ora la donna che sta in Galizia, di questo sole che ha deciso che è suo, vuole trarne guadagno, ovviamente a spese dell'umanità, cioè di tutta l'umanità che utilizza il sole, e ha anche un business plan. La donna prevede di distribuire però la metà di quello che deriva dall'uso del sole al governo spagnolo, il 20% al fondo pensione del paese, il 10% alla ricerca e un altro 10% per risolvere il problema della fame nel mondo, tenendosi di per sé solo il restante 10%, perché dice in fondo quando hai una proprietà non puoi non sfruttarla. Questo mi sembra anche sensato. Le compagnie elettriche per esempio beneficiano dei fiumi che sono di tutti, e quindi perché io non posso approfittare e sfruttare il sole per per il mio guadagno? Voi direte, vabbè, questa è matta con il botto. Sì, e probabilmente non ci caverà un soldo dal buco, ma forse neanche una pesetas dal buco, anche se non sono più in corso. Però diciamo che è uno di quei buchi legali abbastanza strani che forse toccherebbe rimettere un pochettino a posto questo trattato sullo sfruttamento delle risorse oltre lo spazio. Death cab for cutie, soul meets body.

E salutiamo Fernanda che apprezza i Death Cab for Cuties, passati qui con la loro Soul Meets Body a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer, 340 19 74 468, se volete mandare messaggi, se volete riflettere ancora un poco sugli ignobel, oppure se volete commentare notizie più serie come quella che è successo proprio recentissimissimamente, ovvero una delle missioni più lunghe che spaziali che abbiamo in essere come Agenzia Spaziale Europea, ha dato un risultato che insomma era un po', teneva un po' sul filo. La missione è la Bepi Colombo. Dopo quasi 8 anni, la missione della congiunta che è ESA e JAXA, quindi è l'Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese, la missione del modulo di osservazione Mercury Planet Orbiter e MIO Mercury Magnetospheric Orbiter si sono finalmente distaccati dalla Mercury Transfer Module, cioè il veicolo che ha spinto la sonda durante tutto il viaggio. Cioè c'è un affare che ha spinto la sonda per 8 anni in un posto non proprio bellissimo, cioè pieno di radiazioni, temperature che possono superare i 450 gradi, insomma non proprio una cosa comodissima. Dopo 8 anni si doveva riaccendere, staccarsi e il modulo di la sonda mettersi, orientarsi per bene. Ecco, questo non è proprio una cosa, cioè diciamo che fai parecchi studi, però poi un po' incroci le dita. Ebbene, alle 14, ovvero alle 16 in Italia, il comando di separazione è stato eseguito e dopo pochi minuti al centro di controllo ESOC, che dovrebbe stare a Francoforte se non ricordo, comunque sta in Germania, è arrivato il blip di conferma, ovvero in realtà la portante proprio di trasmissione della sonda. La prima conferma era arrivata tramite variazione Doppler, cioè siccome si è girata la sonda è cambiata leggermente la frequenza del segnale dovuta alla variazione della velocità della sonda. Questo è stato un primo segnale che le cose stavano iniziando a funzionare. Poi dopo il fatto che è arrivato proprio il segnale radio è proprio la conferma che è andato tutto bene. La cattura gravitazionale, ovvero l'entrare in orbita di Mercurio, avverrà il 21 novembre del 2026, quindi abbiamo più di un anno. No, scusa, che è un più di un anno? Abbiamo qualche mese, scusate. Quindi entrerà lei in orbita di Mercurio per studiare appunto la superficie e il pianeta stesso. Gli ingegneri dell'ESA hanno definito che in questa fase è come lavorare con un forno della pizza alle spalle, perché c'è bisogno di precisione millimetrica richiesta nell'orientamento dei pannelli solari. E questo primo blip, questo primo segnale, è il primo vero battito cardiaco nella nuova configurazione della sonda. Bepi Colombo è la seconda missione della storia a entrare in orbita intorno a Mercurio. L'altra era il Messenger della NASA ed è la prima in assoluto europea. La prima sonda invece a fare un flyby, cioè a passare intorno a Mercurio e poi andare via, fu la Mariner 10 ed era il 1974. Posso pensare a una distanza di soli 703 km dalla superficie. Il successo della separazione segna ovviamente una delle sequenze operative più complesse mai tentate dall'ESA. Considerate che ogni comando ci mette 11 minuti per arrivare là e poi 11 minuti per tornare la risposta, tipo va bene. Per fare un paragone, normalmente per parlare con Marte ce ne vogliono solo, e ho fatto il segno delle virgolette con le mani, solo 8 in media, quindi è ancora più lontana. Bel casino lo spazio, false, my number.

My Number per i Fools, Radio Città Aperta, Cazzo in Jam, la trasmissione parla di scienza, ma anche di spazio, ma soprattutto anche di tecnologia, e proprio di tecnologia parliamo, perché sul sito della Casa Bianca, voi direte, ma che c'entra il sito della Casa Bianca? Sì, proprio sul sito della Casa Bianca c'è una sezione arcade. Sì, sul sito della Casa Bianca c'è una sezione videogiochi, ce l'ha fatta mettere Donald Trump, e dovete giocare a questi videogiochettini abbastanza scemotti, con una grafica piuttosto scema, piuttosto semplice, insomma sono mini videogiochi, e sono questi. Uno è Flappy Billy, che è un clone poco fantasioso del Flappy Bird, in cui un uccellino, in realtà invece che l'uccellino c'è una patriottica aquila americana che trasporta una proposta di legge tra i monumenti di Washington DC. Poi c'è Supply Line, c'è un pugile che prende a cazzotti il cibo poco salutare offerto nelle mense scolastiche. Poi c'è Saving Tycoon, il quale nel giochino bisogna raccogliere con un retino per farfalle più denaro possibile. Poi sì, no, fa ride, ma sarebbe quasi da piangere. E poi ci sono veramente i pezzi più grandi del mondo. Allora, c'è Build the Wall, che è una sorta di Tetris in cui lo scopo è quello di costruire un muro tra gli Stati Uniti e il Messico, e ovviamente in questo caso, a differenza di Tetris dove lo scopo è evitare che il muro cresca a dismisura, qui lo scopo è quello di fare il muro più alto del mondo. E poi c'è un clone di Snake che si chiama Rio Run, in cui si vestono i panni di un senatore in doppio petto intento a catturare gli immigrati al confine e a deportarli. Ovviamente gli avatar dei deportati hanno tutte etnie differenti, e appena vengono presi hanno la tuta arancione da carcerato. Il sito presenta inoltre, se questo non bastasse, anche un'icona coming soon, lasciando intendere che la sezione arcade del sito riserverà altri prodotti digitali ispirati all'agenda di Trump. E ve lo dico, è il sito della Casa Bianca, ok? Non è il sito dell'account de nonno Cariola, è il sito della Casa Bianca, dove sul sito della Casa Bianca c'è un giochino in cui devi inseguire degli immigrati irregolari per arrestarli mentre sei vestito da senatore.

E io già vi sento che state là a dire: ma questi sono americani, ma lui è matto, è americano, poi sono strani, pensano strani. Sì, sì, mi sento, ma invece queste cose non è che le fanno solo dall'altra parte. C'è un meraviglioso giochino anche dalle parti nostre che si chiama Gualtieri taglia alberi, in cui il sindaco Roberto Gualtieri diventa il protagonista di un videogame online che praticamente se devi impersonare il sindaco e tagliare tutti gli alberi possibili che ti trovi intorno. È un videogioco che è stato messo in circolazione da questo movimento politico che si chiama Pro Italia, ovviamente è la parte avversa al sindaco, e viene accusato il sindaco di aver tagliato tutti gli alberi della città. Come che ora non insomma, lungi da me difendere il poro Gualtieri, che per carità ce n'avrà tante male, però dalla narrazione di una certa destra all'opposizione al comune sembra che Roma fino a qualche anno fa fosse una sorta di paradiso di alberi, di piante, un giardino botanico in fiore pieno di tutte le più possibili specie di alberi esistenti, ai quali peraltro questi meravigliosi uomini dell'opposizione conoscono proprio tutte le specie. E molto interessante anche il fatto che, insomma, non si è mai, in tutto questo non appare quello che invece è successo effettivamente, questo è vero, negli ultimi anni, ovvero sti pori alberi molti sono caduti perché nessuno gli ha fatto la manutenzione. Ecco, forse quella poteva essere, e quella secondo me è giusta, una più giusta critica, il fatto che gli alberi vengano tagliati perché muoiono, perché nessuno fa manutenzione a alberi e giardini. Ecco, quello forse era più sensato. Ma a quanto pare comunque c'è questo meraviglioso giochettino che vi invito a non giocare, perché fornisce solo fondamentalmente visibilità e misurazione del dissenso, del consenso, esatto, perché su internet tutte le cose che fai, siccome sono tracciate, e ogni click, ogni visualizzazione di pagina, ogni tempo che stai è tracciato, puoi sapere quanto questa cosa funziona. Vuol dire che lo fanno per questo? Vi dirò una grande verità, sì, lo fanno proprio per questo. Quindi tutto questo per dire che se ci sono degli sviluppatori che fanno giochi scemi e li mettono sul sito della Casa Bianca, ci sono anche dei sviluppatori che fanno dei giochi scemi e li mettono per lo scopo di dare consenso e visibilità alle opposizioni del Comune di Roma. Quindi tutto il mondo è un poco paese, credo, e questo lo immagino, che gli sviluppatori di quelli che stanno dei giochini sulla Casa Bianca abbiano preso un po' più di soldi di quelli pagati da Fratelli d'Italia e della Lega, ma può darsi pure, come insomma un pochettino succede a queste parti, che nessuno dei due ha preso tutti sti soldi. Va bene, sono le 9:10, ammazza, abbiamo andati lunghissimi, quindi mettiamo un po' di musica. Loro sono i Veiva e Deja Vu, poi facciamo pausetta, spot, e poi ci risentiamo con altre notizie di quelle là che girano nelle parti di Katzenjammer.

0: www.radioonline.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato i

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E non potevamo non passarli, visto che proprio all'ultimo minuto sono apparsi Liam e Noel sulla red carpet di Venezia per la presentazione del documentario Don't Look Back in Anger di Steven Knight, un documentario che racconta il colossale tour della reunion degli Oasis del 2025 e la riconciliazione dei due fratelli, riconciliazione almeno questa è quella che viene raccontata, dopo 15 anni di odio proprio, Dunque si sono presentati in completi scuri, occhiali da sole, con la solita insomma spocchia dei fratellini Gallagher che tanto ci piace, ovviamente boato da stadio, accolto le due rockstar durante la mostra, entrata trionfale sulle note di Wonderwall, proprio tutto quanto il repertorio al completo, l'abbiamo ascoltati qua su Radio Città Aperta di ritorno dalla stop per i vari spottini, che vi ricordano che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo peraltro con un contributino anche piccolino tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito, c'è il tasto sostieni Radio Città Aperta. Se avete Twitch e Amazon Prime non vi costa niente, ma al sottoscritto, cioè no, non al sottoscritto, a Radio Città Aperta gli arriva qualche soldino, quindi se vi va potete anche abbonarvi al canale Twitch di Radio Città Aperta, c'è le istruzioni sul sito. Comunque, tra i rumors che escono spesso e anche un po' insistentemente ultimamente sugli Oasis, c'è quello di una possibile data a Roma. Sarà vero? Chi lo sa? Chi non lo sa? Bah, staremo un po' a vedere. Nel frattempo noi ci andiamo a sentire un altro pochettino di musichina, The Script, questa è The Man Who Can't Be Moved.

The man who can't be moved. The man who can't be moved per the scripts. The script. E invece chi è mosso si può muovere, soprattutto se è mosso un po' di più di quello che doveva, è il riscaldamento globale. L'ONU ammette che il superamento dell'obiettivo di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius è inevitabile. Avevamo fatto un accordo a Parigi qualche anno fa per non innalzare di più di 1,5 gradi Celsius, perché bisogna essere pure precisi in questo caso, perché ci stanno pure quell'altri che misurano un po' strano la temperatura. E l'ultimo programma delle Nazioni Unite per l'ambiente afferma che il superamento di 1,5 gradi è inevitabile e avverrà entro i prossimi anni, anche in uno scenario ottimistico, cioè il migliore del migliore del migliore, proprio che proprio siamo stati bravi bravi bravi, aumenteremo di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Potete non credere a niente, ma non potete non rendervi conto che 1,8 gradi è un botto in più di quello che doveva riscaldarsi la temperatura e il nostro globo. È ovviamente più che dimostrato che è un effetto antropico, cioè l'uomo ci ha messo il suo per far riscaldare il pianeta più del dovuto. Se non ci credete, purtroppo non posso farci niente, perché chi è convinto di qualsiasi cosa gli puoi portare le prove ma non ci fa niente, perché di fronte alla diciamo la parte avversa che dice non glielo dicono e non gli è vero, e le scie chimiche e i rettiliani, in realtà non c'è alcun modo e nessuna necessità di intavolare discorsi né di portare prove, perché è completamente inutile, è come lottare nel fango all'insieme con un maiale. Dopo un po' ti accorgi che il maiale si sta divertendo. Detto questo, ci andiamo a sentire un altro pochettino di musica, per esempio i Temper City con Self Aware.

E adesso parliamo ancora un pochettino di tecnologia, ma di super ingegneria, ma di quella proprio che dici, ma stiamo davvero dicendo che è possibile fare una cosa del genere? Si chiama Kraken. Scusate, Ed è una piattaforma infrastrutturale proposta dalla società di ingegneria navale Inmar. Che sarebbe? Beh, allora, praticamente è una piattaforma, no? Sai, tipo quelle che estraggono il petrolio, solo che è più fatta a forma di nave. All'interno contiene un impianto di desalinizzazione, un data center per l'intelligenza artificiale in un'unica grande imbarcazione che genera anche 40 megawatt di elettricità continua, che praticamente servono per alimentare, fate conto, tipo 32.000 abitazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi fondamentalmente tu produci 40 megawatt di energia elettrica, 30 milioni di litri di acqua dolce al giorno e in più, così, c'hai anche un data center di intelligenza artificiale. Tutto sto coso dentro una piattaforma galleggiante che in realtà è una nave, perché può anche navigare, non sta fermo. Allora, da dove provengono tutta l'energia che viene prodotta? Sarebbero un 100 megawatt, perché 40 vengono dati a terra e 60 servono per il data center e poi il resto è per desalinizzare l'acqua. Beh, secondo un modello piuttosto semplice a quanto pare, ma che invece esiste, si chiama motore Digital Ocean Thermal, che è un brevetto della Optimal Transit. Fondamentalmente il sistema converte l'energia termica oceanica, ovvero sfrutta la differenza di temperatura tra l'acqua di mare calda in superficie e l'acqua molto più fredda a centinaia di metri di profondità. È un sistema a ciclo chiuso. L'acqua calda riscalda un fluido tipo l'ammoniaca, che diventa vapore. Il vapore aziona una turbina che genera elettricità. L'acqua di mare fredda in profondità lo condensa nuovamente e il ciclo ricomincia. Voi direte, cavolo, tutto qua? Sì. In buona sostanza sì. In più ha anche una seconda fonte di calore, che sarebbero i propri computer, quelli là che hanno l'intelligenza artificiale, e quindi il tutto sarebbe in grado di generare questi 100 megawatt. Ma che davvero? Sì. La cosa più strana di tutto questo è che ci stavo leggendo proprio quest'estate, mentre stavo sotto l'ombrellone, un racconto di fantascienza sulla possibilità di generare corrente e energia dalla differenza di temperatura dell'oceano. Quindi l'idea non è esattamente nuova, solo che questa è effettivamente un'idea industriale che è stata portata. Voi direte, ma questa cosa quanto costa? Costa 587 milioni di dollari. Voi direte, sono tantissimi, ma non così tanti paragonati al fatto che è più o meno il costo dello yacht di Jeff Bezos, che non ha un data center o non produce acqua dolce. Gli sviluppatori stimano che la costruzione di una centrale elettrica da 40 megawatt, un impianto di desalinizzazione da 7,9 milioni di galloni e un data center potrebbe costare dai 750 milioni, quindi molto di più, a 1,33 miliardi di dollari. Quindi in buona sostanza risparmi più del 50%. È un tempo di realizzazione che va da circa 3 anni dai 6 ai 10, quindi ci metti meno tempo a fare sto robo e ci anche risparmi tempo. Ora, basta solo trovare 587 milioni di dollari a quanto pare, però se il progetto, che a quanto pare, devo dire, non, cioè, a parte il gigantismo totale dell'idea, il progetto sembra anche buono, vi dirò, molto meglio di altri, e comunque potrebbe fornire, cioè ripeto, energia elettrica, acqua e calcolo per l'intelligenza artificiale, il tutto su una barca. Queste sono le idee, quelle strambe, quelle che poi può darsi che arricchiscono pochi, a dire la verità. Comunque, Temper City, Reverse Psychology.

Tempest City, Reverse Psychology, qui a Radio Città Aperta, e parliamo ancora un poco di tecnologia, in particolare con delle implicazioni legali di alcune scelte fatte da grandi della tecnologia come Uber. Uber è quello che fa tipo i taxi, però non è proprio taxi, no? Vabbè, ce l'avete presente. Bene, in Inghilterra, ma anche nei Paesi Bassi, recentemente è stato introdotto un retribuzione algoritmica dei guidatori di Uber, cioè la tariffa con la quale voi prendete un Uber non è scelta né dal guidatore né da Uber né da voi, c'è un algoritmo dietro che decide che questa corsa, con chi chiede una corsa, il prezzo di quella corsa viene deciso da questo algoritmo. Ebbene, hanno fatto causa gli autisti Uber inglesi contro la società, hanno fatto un'azione legale in comune nel Regno Unito e anche nei Paesi Bassi, e il risarcimento, qualora la vincessero, potrebbe ammontare a miliardi di dollari. L'accusa è che il sistema di retribuzione e quindi di costo delle corse utilizzi dati e profilazione violando la GDPR, cioè in pratica quello che dovrebbero, si suppone che facciano, che faccia Uber, è profilare per bene il guidatore, quindi vedere quando lavora, in che orari, che tariffe è disposto a prendere, fare in modo che debba essere sempre necessario per lui comunque prendere una corsa anche se il valore di quella corsa è bassissimo, e poi dirgli che il prezzo per delle prossime corse è il più basso possibile. Quindi l'algoritmo è una sorta di scatola nera ed è alimentato, ahimè, dagli autisti stessi. E il fatto che offra appunto questa tariffa personalizzata, se da una parte mette il consumatore nella situazione di avere una tariffa probabilmente vantaggiosa, dall'altra toglie margine di guadagno al guidatore stesso. Hanno fatto alcuni esempi: due guidatori, uno aveva per la stessa corsa 27 sterline mentre un altro 23, e è molto probabile che quello a cui era stato offerto 23 era perché avendo accettato in passato tariffe e corse a costo minore l'avrebbe presa lui comunque anche a 23. Ovviamente tutto questo che fa? Raccoglie tutti i dati di GPS, tutti i prezzi, tutte le promozioni, tutti i test, tutte le volte che l'hai preso le corse, tutte le volte che l'hai abbandonata, ti profila e ti pone queste cose. Questa è una violazione, ovviamente. C'è una denuncia che riguarda 241.000 autisti tra l'Europa e il Regno Unito e sostiene appunto che Uber abbia utilizzato illegalmente i processi decisionali automatizzati, inclusi la profilazione. Questo in totale, pensate un po', dovrebbe aver ridotto per ogni guidatore inglese di Uber i guadagni annuali di circa 5.000 sterline, che non sono proprio bruscolini.

Ed ora un po' di notizie dal mondo della medicina. A quanto pare, è uscito su science.org, i magic mushroom, ovvero i funghetti allucinogeni, potrebbero avere anche un utilizzo medico, in particolare quello di prevenire il dolore durante la chemioterapia. La chemioterapia ha contribuito a trasformare molti tumori da malattie mortali in condizioni gestibili, quantomeno curabili, e peraltro al momento attuale per molti tumori è ancora l'unica terapia esistente. Ebbene, un composto presente nei funghi allucinogeni potrebbe essere d'aiuto evitando proprio l'insorgenza della fase dolorosa dovuta alla chemioterapia. Il farmaco blocca le alterazioni cellulari e molecolari associate alla chemioterapia nelle cellule nervose di topi, ma anche di umani. C'è bisogno ovviamente di test clinici. Un prossimo studio testerà il composto su persone sottoposte a trattamento oncologico, però se tutto è confermato, i risultati potrebbero avere enormi applicazioni da un punto di vista proprio medico e di medicine. Farmaci a base di platino, come cisplatino e altre terapie ampiamente utilizzate, danneggiano i nervi periferici. Fondamentalmente poi c'è formicolio, bruciore, intorpidimento nelle mani, nei piedi, e i medici a volte prescrivono dei farmaci che sono legati più che altro alla depressione o altri disturbi, però in realtà non questi farmaci che vengono prescritti non alleviano il dolore, ma danno un po' una sorta di, come dire, palliativo. Invece la psilocibina, che è presente in diverse specie di funghi allucinogeni, ha ricevuto un crescente attenzione negli ultimi anni come un possibile farmaco antidolorifico, nonché da altre parti come trattamento di disturbi psichiatrici nelle cosiddette microdosi. Adesso a questo punto è stato scoperto addirittura che potrebbe fornire proprio l'eliminazione dell'insorgenza del dolore durante il trattamento chemioterapico. Sarebbe veramente una grande rivoluzione anche per tutti i malati e tutti coloro che si sottopongono a questo tipo di trattamenti.

Hammer per i Tame Impala qui a Radio Città Aperta, perché noi ve le facciamo sentire ste robette qua. Un altro po' di notizie di medicina, per esempio, pare è uscito su scientificamerican.com un articolo che dice che forse i farmaci dimagranti tipo l'Ozempic in buona sostanza, quelli a base di GLP-1, oltre a migliorare insomma proprio il peso, perché fanno ridurre il peso, pare, attenzione, pare che possano allungare la vita. Sì, la semiglutide si è dimostrata più efficace della dieta nel mantenere la memoria, nel tenere sotto controllo la glicemia, e gli scienziati pare che abbiano trovato che possa aumentare la longevità e ritardare gli effetti negativi dell'invecchiamento. Hanno fatto uno studio preliminare su delle cavie, sugli animalini, i topi fondamentalmente, e la vita media dei topi è aumentata di circa il 12%. Che non è poco, e quindi pare che queste le pinturine che vi fanno perdere peso, oltre a farvi perdere peso, potrebbero allungare anche la vita di un 12%. Però funzionano, e questa è un'altra cosa che è uscita allo studio, dal primo studio preliminare, soltanto sulle persone un po' più anzianotte. Vai a capire un po' come mai. Ma vai a vedere che mo adesso, oltre a diventare tutti magri, diventeremo pure tutti più anziani, così poi dopo in pensione ci andiamo l'anno del mai.

Phil on Black Days per i Soundgarden, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 7 settembre 2026. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ci salutiamo, fate i bravi, mi raccomando, controllate le notizie, le fonti, chi le dice, state attenti alla tecnologia, non usate troppo l'intelligenza artificiale, abbracciatevi, baciatevi, fate all'amore, ma anche menatevi fortissimamente davvero, che comunque forse, ogni tanto ci ripenso, è meglio menasse che dire le cose sui social e intavolare delle pippe lunghissimo tipo chat de condominio. Con questo piccolo sfogo personale ci salutiamo con gli Alice in Chains, questa è Nutshell. Ciao ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.
2: It's not my imagination. I've got a gun on my back.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.